0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.
1: Laying down one night, who'd Papa tell Mama? Who'd Papa tell Mama? Little boy Boogie.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: help it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.

0: 6 ed eccoci puntuali, precisi. Noi ritorniamo da quella di Praia a Mare, la Fra e Tobia, per il Rock Morning Summer Edition, cioè quell'edizione col sole.
1: Col sole, col sole. Col sole. Anche se insomma sta sorgendo in questo momento.
0: Sì, aspetta che guardo.
1: C'è già.
0: Sì, c'è già. Ah, c'è già.
1: Vabbè,
0: è già, quindi vedi che è col sole.
1: Allora, giorno fu. Giovedì 13 agosto 2026, sì, sì. Tra poco arriverà un nuovo appuntamento con il Nihon Zitan, il nostro Japan Time, e quindi aspettiamo come sempre le vostre sigle brevi ma creative al 366-663-4466. Come funziona? Bisogna dire Nihon Zitan e poi masticare qualcosa in un giapponese.
0: Cosa semplicissima che chiediamo.
1: Dai che vi aspettiamo. Intanto Pink Floyd.

0: certainly was in the right.
1: Alle 6.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione. Le parole di Lavitola riportate da Sergio Colla, avvocato difensore dell'ex editore e giornalista, che non ha spiegato però se Ranucci sapesse dell'attentato.
2: Secondo il legale del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, le dichiarazioni rese dinanzi al GIP da Walter Lavitola lasciano sgomenti. L'avvocato Roberto De Vita ha precisato che il giornalista ha la scorta ininterrotta dal 2021, intanto bufera politica su un post in cui Ranucci si paragona a Moro, Falcone e Borsellino.
1: La crisi migratoria degli ultimi giorni sta incrinando i rapporti tra Stati Uniti e Europa. Oltre al gelo tra Roma e Madrid su Schengen, anche l'annuncio ribadito della Germania di procedere con l'espulsione di migranti verso l'Italia. Il ministro Tajani ha fatto sapere che non ci sono problemi con Berlino.
2: Restano sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere dell'Etna. Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, così ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ricordando che già nel 1999 aveva suggerito la delocalizzazione dello scalo.
1: Resta ai domiciliari l'anziano automobilista che lo scorso 8 agosto ha investito a più riprese un gruppo di ciclisti con la sua macchina a Lanzo Torinese. 4 i feriti, uno dei quali in gravi condizioni.
2: La pagina sportiva si apre con il calcio. Il Paris Saint-Germain ha cominciato col turbo la nuova stagione. A Salisburgo ha vinto la Supercoppa Europea battendo per 2-1 l'Aston Villa.
1: E siamo al nuoto, pioggia di medaglie agli europei. A Parigi Thomas Chacon ha vinto il bronzo della finale dei 200 d'orso. Terzo gradino del podio anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Semifinale da record nei 50 d'orso per Sara Curtis, che nuotando in 26,63 è diventata la più veloce al mondo in questa specialità. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
3: Radio Freccia Meteo.
4: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole nelle prossime ore sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore dal pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. In parziale sconfinamento sulle zone limitrofe, qualche fenomeno infatti raggiungerà anche le coste del basso Tirreno. Caldo ed afa che saranno ancora molto intensi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Kings of Leon Radioactive su Radio Freccia alle 6.13 di giovedì 13 agosto 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. Ci stiamo avvicinando al Ferragosto. Servono delle invenzioni particolari che magari ci possono aiutare.
1: Sì.
0: E allora anche oggi arriva il nostro Nihonzitan.
1: Nihonzitan detto anche
2: Japan Time.
1: Ecco.
2: Nihonzitan. Sabato yo.
1: Cos'era?
0: Sabato yo ha detto.
1: Sabato yo. Perfetto.
0: Ho sempre paura che ci dica qualche cosa.
1: Delle cose, sì, secondo me, che non possiamo tradurre all'istante. Ora comunque sì, ci attrezzeremo anche per questo periodo vacanziero, chi parte, chi arriva, quindi perché no?
3: Kūkō no humanoido.
1: È limpido, scusami.
3: Kūkō no humanoido.
0: Secondo me anche lei ci ha detto una cosa
1: sì,
0: brutta.
1: Sì, sì, sì, soprattutto alla fine. Parliamo di umanoidi,
0: sì,
1: aeroportuali.
0: Ok.
1: Ok, siamo in quello del Giappone, praticamente quasi in tutti gli aeroporti giapponesi, almeno quelli, i grossi scali.
0: Sì.
1: Oramai troviamo gli umanoidi negli aeroporti, cioè oramai non più il signorino o la signorina per i biglietti, per imballare la valigia,
0: sì,
1: per controllare, per spostare carrelli, niente, soltanto robot praticamente.
0: Okay.
1: Sono oramai diffusissimi e la cosa più inquietante è che se prima erano i classici robot con delle movenze un po' a scatti, ma soprattutto metallici, adesso invece hanno già le fattezze umane, che è ancora più inquietante.
0: Aiuto!
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Tutti belli sistematini con la divisa,
0: certo,
1: giacca, cravatta, pettinati,
0: sì,
1: tutti a posto, e quindi sì, dal biglietto fino a quando non ti portano sull'aereo e ti fanno tutte quelle cose strane delle cinture di sicurezza, eccetera, tutti soltanto umanoidi.
0: Che poi si possono anche prendere gli insulti, no? Dei passeggeri che,
1: sì,
0: magari hanno dei ritardi pazzeschi, vedi tutti coloro che in questo momento stanno dormendo ovunque nell'aeroporto di Catania, perché ho visto insomma gente dormire anche sul nastro trasportatore,
1: vero,
0: dei bagagli, veramente pur di trovare un giaciglio e magari no.
1: Il vantaggio è che però questi umanoidi aeroportuali non ti risponderanno mai male.
3: Kūkō no humanoido.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 19 proprio.
3: Fatto tardi ieri.
2: Anche noi, abbastanza. Ce lo si legge in faccia che proprio che abbiamo fatto tardi.
3: I truccatori la mattina.
2: Ma ci abbiamo anche un po' di filtro Lourdes che il nostro direttore della fotografia gentilmente ci fornisce. Non ci salva neanche quello
3: niente.
2: Voi contro cosa e contro chi lottate in questo giovedì 13 agosto 2026? Tra l'altro un po' di casino ovviamente per gli spostamenti in occasione del Ferragosto, quindi tantissimo traffico, il caldo che non allenta la morsa,
3: non molla.
2: Vi aspettiamo 366

0: White Room su Radio Freccia alle 6.25 di questo giovedì 13 agosto 2026. E allora, contro cosa e contro chi lottate questa mattina? Ce lo state raccontando al 366-663-4466.
1: Prima abbiamo fatto accenno al meteo che comunque crea disagi, eccetera. Elide è arrivata finalmente alla Bora a Trieste, perché comunque eravamo un po' in ansia. Ci sono 22 gradi e lei combatte per rimanere sveglia. Probabilmente la Bora fa un gran casino, fa un gran rumore.
0: Aveva nostalgia, evidentemente.
1: Sì,
0: fa casa però a Trieste la Bora.
1: Sì, sì, se ti alzi e non c'è la Bora, dici, ops, c'è qualcosa che non funziona. Buongiorno.
2: Alessio d'Anguilla Sabazia, 26 gradi alle 6 del mattino.
0: Sì.
2: Io per l'ennesima volta mi ritrovo a lottare contro il mio essere fracico.
1: Perché?
2: Perché nonostante a 2 mesi e mezzo faccia 38-39 gradi con picchi di 40, io mi sono beccato una specie di influenza. Mal di gola, tosse, febbriciato, la spostatezza e altre cose che non dico, altrimenti frasi.

0: innervosisce, dice che uno ha un linguaggio che non è radiofonico.
1: Ecco, sì.
0: Mai una gioia.
1: Mai una gioia, però.
2: Senti, ma secondo te sono già stati così erogati gli incentivi per la rottamazione degli ascoltatori?
1: Sì, beh, lui comunque ha il numero uno, lui si prende il numerino anche in quel caso, lui ha proprio il numero uno, sta aspettando.
2: Adesso
1: sì,
2: ci colleghiamo con il sito e facciamo richiesta.
1: Sì, non è possibile. Cioè, non ne stiamo sentendo di influenze in giro, soprattutto causate dal colpo di freddo, congestione al massimo per la troppa aria condizionata, ma l'influenza, mamma mia.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Insomma, non tanto buongiorno per me.
1: No.
3: Io sto lottando con la clinica veterinaria dove ho ricoverato il mio cane morso da una vipera.
2: Aia.
1: No.
3: 1350 euro.
1: Però. No, ragazzi.
2: Allora, ne abbiamo parlato anche nello spazio attualità, che è il nostro unico spazio serio della mattinata. Bisogna dire che è ovviamente sei in uno stato di emergenza e ovviamente per il tuo amico a quattro zampe faresti di tutto, però poi queste fatture sono veramente un salasso ti mettono in seria difficoltà economica.
1: Per fortuna non tutte le cliniche, perché abbiamo avuto un'avventura anche quest'estate, però comunque per lo più è così.

0: Mori Taylor, Highway 666 su Radio Freccia, 6:31 di giovedì 13 agosto 2026. Contro cosa e contro chi lottate in questo giovedì mattina? Due giorni dal Ferragosto e quindi dalla giornata più calda e importante del 2026.
1: Fino adesso una passeggiata proprio.
0: No, ma sì, non caldo dal punto di vista della temperatura, proprio caldo dal punto di vista dell'umore, no? Esatto, uno aspetta tanto il Ferragosto, da 16 comincia a fare, ma quanto manca Natale?
1: L'hai detto?
0: L'ho detto.
1: Vado a memoria, tipo 19 domeniche.
0: 19
1: domeniche dovrebbe essere Natale. Vado così e probabilmente mi sbaglio di qualcosa, però
0: poi
1: siamo
0: magari
1: lì,
0: tra poco diamo i giorni, quelli proprio
1: quelli ufficiali, quelli ufficiali. Intanto Sonia combatte con l'ennesimo mal di testa portato avanti da ieri sera nonostante i farmaci, quindi comunque Sonia ti siamo vicini, ma soprattutto ti siamo vicini perché lei oggi compie 34 anni.
0: Tanti auguri Sonia, tantissimi auguri. Ma il mal di testa potrebbe essere causato anche dall'umidità, no?
1: Sì, dal troppo calore preso magari in spiaggia, oppure perché come al solito non c'ha voglia di...
0: No, però non è che ti viene perché non hai voglia di perché hai mal di testa, no?
1: Cioè, ti muovi un po' prima. Può essere una situazione. Comunque Sonia, in caso poi fai compagnia ad Alessio, perché anche lui d'estate, come vedi, nonostante quanti gradi erano lì, 26 gradi, si è acciaccato, quindi insomma, è un momento
0: Quindi anche
1: momento
0: per Sonia potremmo richiedere gli incentivi per la rottamazione degli sprecciati acciaccati.
1: Guarda che noi stiamo lanciando un'iniziativa niente male. Secondo me c'è la fila per questa situazione. Quindi magari ci dobbiamo mettere d'accordo con l'ente costituito e potremo agevolarvi.
0: Facciamo un bonus tra i tanti che sono presenti.
1: Il bonus acciaccati, che secondo me anche suona anche molto bene.
0: Sprecciati acciaccati.
1: Sì, considerando che i bonus oramai li danno per qualsiasi cosa, anche per mettere i sanpietrini, allora potremmo fare anche quello per gli acciaccati
0: però
1: sprecciati.
0: È soltanto per noi il bonus.
1: No, è dedicato agli acciaccati sprecciati.
0: Lo dobbiamo riscuotere noi però.
1: Sì, smezziamo.
0: Contro cosa e contro chi lottate? 366-663-4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:37 abbiamo appena ascoltato i Foo Fighters, sì, con Window. Questa canzone, insieme a altre canzoni che sono state registrate, come si dice, under play, cioè durante alcuni concerti così improvvisati, parliamo di New York o nel New Jersey, l'hanno incluso in questo EP che si chiama Are Playing Where, con tre punti interrogativi.
2: Sì.
1: E i proventi di queste versioni live potentissime, tra cui anche Window, vanno a degli enti di beneficenza locali. È un'iniziativa che fanno praticamente ogni anno i Foo Fighters, con la formula paga quanto vuoi,
2: okay,
1: cioè lo possono comprare e danno una cifra
2: offerta,
1: può essere
2: libera,
1: anche simbolica. Esatto, una bella iniziativa da parte dei Foo Fighters.
2: Beh, ci piace un sacco. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Continuate a raccontarcelo al 366-6634-466 in pochi secondi di audio o in poche righe scritte. Intanto Semisonic, questa è Closing Time.

0: Che meraviglia, Cross in Time, Semisonic su Radio Freccia alle 6.41. Invece voi avete ancora tempo per mandarci i vostri messaggi al 366-663-4466 e raccontarci contro cosa e contro chi lottate stamattina. Ma quanti giorni mancano a Natale?
1: 133 giorni, 18 ore, 18 minuti, 6, 5, 4 secondi, eccetera, eccetera. Quindi un po' di tempo c'è ancora.
0: Sì.
1: Avete anche tempo per continuare a cercare di mettervi in fila per il bonus acciaccati sfrecciati.
0: Ad
1: esempio Alessio già comunque ha delle problematiche.
2: Un attimo solo però, la rottamazione prevede la restituzione di un prodotto obsoleto, vecchio,
1: sì.
2: non più utile, per ottenere un incentivo all'acquisto di un nuovo prodotto.
1: Bravo.
2: Quindi a questo punto io la sfrecciata al mal di testa saremmo i prodotti inutili, non più utili. E voi vi prendete due ascoltatori nuovi che non si sa chi sono, magari sono brutte persone.
1: Magari
2: non è un gesto carino nei nostri confronti, però.
0: Però so, magari sono gnocchi.
1: Il criterio non è l'intelligenza. Magari Alessio, mi dispiace, o ti dai una sistematina, o qui ti si scarta subito. Buongiorno Radio Freccia, Lotto contro il tempo, è anche mia suocera, abbiamo da poco comprato una casa, l'abbiamo ospitato dato che è la mamma del mio compagno e a settembre va anche in pensione. Premetto, adoro la suocera,
0: sì.
1: Il problema è che lei vuole il suo ordine e l'arredamento, secondo i suoi gusti, addirittura l'arredamento. Si comporta con i nuovi vicini come se fosse lei la nuova proprietaria, premetto, voglio bene,
0: però
1: ma sto contando i giorni,
0: è un
1: tipo
0: po' invadente,
1: Natale.
0: Sì, ma un filo, un filo invadente.
1: Pochino. Ma Cristiano, cosa ci
3: dice? Buongiorno Sfrecciati.
0: Ciao.
3: Sì. Questa mattina mi sono svegliato con tanti buoni propositi.
1: Bravo.
3: Ho detto sarà una giornata meravigliosa.
0: Oh, che bello.
3: Faremo tante cose belle.
1: Vai.
3: E quindi la tua aura fantastica, poi entri in doccia e la tua caldaia non funziona. Quindi le particelle del cosmo negative si scagliano su di te. Ed ecco qua, una giornata come tutte le altre.
0: Beh, anche lui fa parte del mio partito, perché anche se fa caldo, la mia doccia deve essere calda, no, ma tiepida.
1: Sì,
0: fredda proprio no. Block Party su Freccia, Banquet, Rock Morning.

0: la porta che si chiude dei block party, spesso ci vengono a trovare, li ospitiamo perché questa canzone ci piace in maniera particolare. Contro chi e contro cosa state combattendo, Carla?
1: Good morning a tutti sfacciati e a voi due naturalmente.
0: Grazie.
1: Non vorrei essere banale, ma io sto lottando contro questo cazzo di condo. Non ce la faccio più, non ce la faccio.
0: Dove sei? Dove sei?
1: Più. Un mese e mezzo, due direi, di temperature allucinanti. Basta, pietà. Dobbiamo fare qualcosa contro il cambiamento climatico.
0: C'è gente che non crede che sia per questo motivo, quindi rispettiamo anche loro che pensano di vivere su un altro pianeta.
2: Buongiorno stracciati, io combatto con una sciatica.
0: Eccotela.
2: Stamattina avevo deciso di andare un paio d'ore al mare, ma siccome io sto anche lontano dal mare, che mi ci vuole un'ora per arrivare al mare.
3: Sì.
2: Perciò non so che cosa fare.
0: Vai,
2: ma
0: vai.
2: È da ieri sera che prendo farmaci e non questa sciatica non mi passa. Ma io ci vado lo stesso al mare. Sì. Un abbraccio dalla Stefi.
3: Io qui ho il foglietto, quindi abbiamo.
0: Abbiamo Sonia con il mal di testa. Poi abbiamo Alessio che ha la febbre.
3: E poi abbiamo Stefi.
0: Al momento,
3: però oggi tutto?
0: Sì, al momento sì. Al numero uno, numero due, numero tre.
3: Tre richieste
0: del bonus acciaccati e sfrecciati.
3: Tu al sito dopo?
0: Sì. Incomincio a inserire dati. Se ce li fornite almeno codice fiscale, così fidatevi che comunque il bonus arriva.
3: Sì.
0: Alessio in particolare la richiesta è anche permuta, perché lo diamo dentro e ne abbiamo due buoni a quanto pare. Perfetto, la situazione è chiara. 366-634-466 per continuare a raccontarci contro chi e contro cosa state combattendo, un po' meno contro i vostri malanni, però comunque se fa parte della vostra giornata o della vostra vita vi mettiamo in fila.
3: A proposito di Sonia, c'è anche il compagno, potrebbe essere proprio il compagno che dice
0: fate qualcosa, gli auguri
3: auguri a Sonia che oggi compie gli anni, li abbiamo già fatti. Sony Muse intanto, Night Shift Superstar.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E là, sono le 6.52, siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning Summer Edition, la Freccia via fino alle 10, lo spazio dedicato al contro chi e contro cosa state combattendo, si conclude così.
2: Hello. Io combatto sempre contro di me.
1: Sempre contro.
3: Perché?
2: Anche stamani è un casino.
3: Cioè?
2: Ieri sera l'ho presa grossa, oggi sono al lavoro e
1: diventa
2: un po' pesante, sinceramente. E devo lottare. Ciao ragazzoni.
1: La sbronza, immagino.
3: Sì, quindi sì. Secondo me ha mal di testa, non ci ha detto il nome, lo dobbiamo aggiungere alla lista degli acciaccati.
1: Sei il quarto.
3: Un altro bonus da richiedere quest'oggi. Chissà cosa accadrà domani, ma state con noi per scoprirlo. Intanto c'è Elton John.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 13, eh?
2: Oh,
1: sono
2: allora,
1: le 13.
2: Da chi si mangia? È sì, pronto? Sì. In tavola?
1: Non lo so se è qui, no, sì.
3: Heidi. Allora, il nido è sui monti.
2: Oh, che bello.
1: Ma non siamo né in Svizzera né in quelle località dove i monti si... No, no, siamo in Cina.
4: Scusa, c'è un posto che si chiama Heidi.
1: Certo, Heidi. C'è un posto che si chiama Heidi. Non credo neanche lo pronunci nella maniera più corretta, ma fatto sta che si chiama Heidi, scritto uguale.
2: C'è
1: scritto
2: almeno
1: uguale.
2: Un po' di montagna.
1: C'è, no, no, è una,
2: anzi, una collinetta.
1: Zona, no, una zona assolutamente pianeggiante, però probabilmente è nata quando Heidi doveva ancora nascere.
2: Beh, è un laghetto artificiale, non so.
1: Niente, non c'è neanche il nonno che la rincorre sui prati.
2: Va bene, adesso siate pronti ad urlare, Metallica, perché su Freccia c'è Master of Puppets.

0: Alle 7.09 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato 5 ore. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione, le parole di Lavitola riportate da Sergio Cola, avvocato difensore dell'ex editore e giornalista, che non ha spiegato però se Ranucci sapesse dell'attentato.
1: Secondo il legale del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, le dichiarazioni rese dinanzi al GIP da Walter Lavitola lasciano sgomenti. L'avvocato Roberto De Vita ha precisato che il giornalista ha la scorta ininterrotta dal 2021 e intanto bufera politica su un post in cui Ranucci si paragona a Moro, a Falcone e a Borsellino.
0: La crisi migratoria degli ultimi giorni sta incrinando i rapporti tra gli stati europei. Oltre al gelo tra Roma e Madrid su Schengen, c'è anche l'annuncio ribadito dalla Germania di procedere con le espulsioni di migranti verso l'Italia. Il ministro Tajani ha fatto sapere che non ci sono problemi con Berlino.
1: Restano sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere dell'Etna. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, così ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ricordando che già nel 1999 aveva suggerito lo spostamento dello scalo.
0: E resta ai domiciliari l'anziano automobilista che lo scorso 8 agosto ha investito a più riprese un gruppo di ciclisti con la sua macchina Lanzo Torinese. 4 i feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Vi uccido tutti, avrebbe urlato il 73enne investitore.
1: E siamo allo sport, apriamo con il calcio. Il Paris Saint Germain ha cominciato col turbo la nuova stagione. A Salisburgo ha vinto la Supercoppa Europea battendo per 2-1 l'Aston Villa.
0: E siamo al nuoto, pioggia di medaglie agli europei. A Parigi Thomas Chacon ha vinto il bronzo nella finale 200 d'orso, terzo gradino del podio anche per Benedetta Pilato nei 100 rana, semifinale da record nei 50 d'orso per Sara Curtis, che nuotando è diventata la più veloce al mondo nella specialità argento alle ragazze della staffetta 4%. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole nelle prossime ore sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore dal pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. In parziale sconfinamento sulle zone limitrofe, qualche fenomeno infatti raggiungerà anche le coste del basso Tirreno. Caldo ed afa che saranno ancora molto intensi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Nickelback di Chuck Roger, che sono tornati con nuova musica, sono tornati anche live, e quindi insomma li ascolteremo molto molto volentieri nelle prossime settimane. Intanto Far Away, grande classico del loro repertorio discografico. 7:15 di questo giovedì 13 agosto 2026, ciao a tutti.
1: Buongiorno a tutti,
0: siamo alla Fry Tobia con voi fino alle 10, Rock Morning Summer Edition, che 7 su 7 vi accompagnerà fino al 28 di agosto con tutte le nostre rubriche. E siamo nella nostra location estiva di TH Resorts a Praia Mare, quindi alle nostre spalle vedete anche il nostro background, che non è quello solito dei nostri studi di Roma e Milano, ma è quello estivo, e quindi guarda,

0: Guardateci anche in TV la nostra radiovisione sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky.
1: L'abbronzatura prende piede, quindi.
0: È vero, è un work in progress, ci stiamo lavorando abbastanza. Seguiteci anche sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci veramente ovunque, rivedere le puntate, ma anche per acquistare il nostro merchandising ufficiale.
1: Date un'occhiata allo store.
0: Sì, perché ci sono un sacco di cosine anche per l'estate. Tutti i giorni a quest'ora, come sempre, facciamo gli auguri a delle persone. Vai. Sei pronto con i regali? Hai fatto un giretto in centro, ieri hai comprato qualcosa.
1: Anche qui all'interno.
0: Allora, per esempio, oggi sono 42 anni per James Morrison. You give me something.
1: Ah, ecco, no, perché per un attimo.
0: No. Lui è James, è proprio Morrison, James.
1: Ovviamente io ho pensato un piccolo pacchettino di allegria per lui, insomma.
0: Va bene. Sono 47, mia coetanea, per Kasia Smutniak. Tantissimi auguri.
1: Tanti
0: auguri. Oggi sono 68 per Domenico Dolce. Cosa regaliamo a questo grande stilista?
1: Cosa gli regaliamo? Qua è complicato, anche perché la frase più classica è a tutto.
0: Oggi sono 73 per Ron.
1: Ron, auguri.
0: Tantissimi auguri. Oggi nel 1966 i Beatles erano al numero uno con il loro settimo album pubblicato in 3 anni. L'album era Revolver, che conteneva Eleanor Rigby.

0: sia hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Jason.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Nuova normativa in tutti e 27 i paesi dell'Unione Europea, un nuovo regolamento, i rifiuti da confezionamenti, che è entrato in vigore già a febbraio 2025 dopo un iter legislativo, quindi ufficialmente da oggi parte.
1: E allora cosa ne pensate? Dite la vostra al 366-663-4466 in pochi secondi di audio o in poche righe scritte. Tra poco cominciamo a leggervi e ad ascoltarvi, intanto ci sono gli Scancanensi, questa è Brazen.

Siamo nel momento dedicato all'attualità, abbiamo accennato all'argomento di oggi, ossia l'addio agli imballaggi usa e getta. Già a partire da ieri, da mercoledì 12 agosto, si applicherà in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea tutta una serie di nuove regole, di divieti. La prima

0: che la cosa comunque più importante riguarda le sostanze chimiche di sintesi, cioè gli inquinanti eterni, quelli che entrano in contatto con gli alimenti, e quindi ovviamente l'obbligo per tutti i produttori e i fabbricanti di fare attenzione a questo aspetto, e comunque altro quello dell'etichettatura che possa semplificare la tracciabilità dei produttori. Sono le prime regole importanti a cui fare attenzione.
1: E tra le altre cose anche, per esempio, le vaschette di plastica che contengono la frutta, la verdura o gli alimenti già pronti che si trovano nei supermercati al di sotto del chilo e mezzo, perché magari vai a comprare, no, una confezione di due peperoni, per esempio, no, peso di 300 grammi e sono lì nella vaschetta di plastica. Poi prendi le zucchine e sono lì nella vaschetta di plastica. E invece, insomma, da oggi anche i supermercati dovranno adeguarsi per gli imballaggi che usa e getta, che non devono essere di plastica. Adesso capiremo con la carta, ma lo vedremo già nei banchi di supermercati di qui a poco, anche se c'è ancora la possibilità di adeguarsi fino ad una nuova scadenza di termine.
0: L'obiettivo finale, il grande obiettivo, è quello in genere del plastic free, quindi è sicuramente un obiettivo complicato, difficile da raggiungere, che non solo stima che il 40% della plastica utilizzata nell'Unione Europea viene destinata agli imballaggi, ma anche che in media ogni cittadino europeo getta mezzo chilo di involucri ogni giorno, quindi è una produzione altissima.
1: Considerando che io, per esempio, sono sola, settimanalmente, proprio perché compro delle cose in vaschetta, riesco ad accumulare un sacco di plastica, e questa cosa a me dispiace molto, per cui se riuscissimo a trovare, anzi ormai sarà obbligatorio, trovare un'alternativa ecosostenibile, io ne sarei veramente felice. Parliamone insieme, 366-663-4466, intanto c'è Marilyn Manson.

nell'ambito delle nuove regole per quanto riguarda gli imballaggi, praticamente andate in vigore ieri e quindi oggi prende il via libera, c'è anche quello che riguarda il packaging and packaging waste regulation per il mondo del caffè, ossia per le cialde, passaggio storico per capsule e cialde, perché vengono saranno ufficialmente classificate come imballaggi nonostante contengono ancora residui di caffè nel momento in cui il consumatore li getta. Quindi ci sarà una nuova etichettatura chiara, visibile, in maniera tale che si capisca se sono capsule in alluminio o plastica, che servono ovviamente per la raccolta, che deve essere indicata dal produttore

0: e dal comune.
1: Ma anche perché ormai in casa abbiamo quasi tutte le macchinette a cialde, poi qualcuno c'ha i filtri, quelli lì di carta, no? Diciamo di garza, però tanti hanno le capsule del caffè proprio di plastica, e quella roba lì, consumandone tantissimi durante il giorno, è un ulteriore accumulo di rifiuti plastici.
0: È vero, quindi almeno si capirà dove effettivamente buttare le cialde e le capsule, anche se molti produttori già nel momento dell'acquisto delle cialde ti consegnano un sacchetto, diciamo così, che è quello destinato a tutte le capsule cialde usate, ovviamente.
1: Al di là di quelle che sono, no, le nuove regole ovviamente per le aziende e per coloro che producono o che imballano alimenti, voi come vi regolate per far sì che, insomma, il consumo domestico della plastica possa essere ridotto in qualche modo, no? Quindi fate delle cose in particolare, qualcuno parlava anche dei flaconi da utilizzare quando si vanno a prendere i detersivi alla Spina. In quel caso però il flacone è sempre quello, per cui ne prendi uno e poi vai a fare il refill, quindi dal punto di vista ecosostenibile ci può stare, però a volte abbiamo veramente un consumo eccessivo e inutile di plastica. Allora, come evitarlo? Voi come vi regolate? Parliamone insieme al 366 663 4466.

a salvo. Praticamente c'era già una normativa che diceva di usare sacchetti biodegradabili per prendere la frutta, la verdura, tutto questo sistema.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: 7:37, stiamo parlando del nuovo regolamento dell'Unione Europea che riguarda plastiche e imballaggi e quindi tutta una serie di attenzioni e di obblighi da parte sia dei produttori che anche da parte dei consumatori, riguarda anche le cialde del caffè che comunque sono di grandissimo utilizzo e come dice qualche ascoltatore le alternative ecosostenibili dovrebbero essere anche portafoglio sostenibili, non è possibile far pagare la protezione dell'ambiente a persone che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, perché questo in previsione dovrebbe comportare probabilmente un aumento.
4: E allora continuiamo a parlarne tra poco insieme. Voi come vi regolate all'interno della vostra casa per evitare un accumulo eccessivo di plastica? 366-663-4466, raccontatecelo in pochi secondi di audio o in poche righe. Intanto già partiti i Police.

0: C'è una lotta lunghissima e durissima che l'Unione Europea sta facendo nei confronti della plastica a partire da ieri, pene anche più aspre per i trasgressori, e parliamo degli imballaggi, quelli usa e getta, che insomma sono assolutamente banditi e dovranno essere sostituiti con materiali ecosostenibili, carta o affini. Vi abbiamo chiesto al 366-663-4466 voi come vi regolate per fare in modo che il sacco della spazzatura dell'indifferenziato destinato alla plastica sia sempre meno pieno settimanalmente. Sentiamo qualcuno di voi.
1: Good morning, per me dovremmo tornare ai tempi di nonna che andava a fare la spesa con la sua sacchettina di stoffa, metteva la frutta, la verdura lì dentro, e senza plastica, senza niente, perché oggettivamente anch'io quando torno a casa, pur cercando di prendere il minor numero possibile di cose in plastica, magari metto a congelare, sporziono, faccio un po' di meal prep e mi ritrovo il bidone della plastica pieno. Quindi forse in questo caso tornare indietro è utile.
2: L'attenzione deve essere sia da parte dei produttori, come dicevamo, sia da parte di noi
0: bisogna
2: consumatori.
0: Bisogna dire che quando si va ancora dal fruttivendolo si può utilizzare il sacchetto di carta, perché è lo stesso negoziante che ti pesa la verdura e la frutta, no? E te la mette, poi magari mette l'etichetta, non segna come negli anni 80 a penna. L'importo. Quando sei al supermercato, però, anche per una questione di correttezza, bisogna metterlo nel sacchetto, che comunque è ecosostenibile, biodegradabile, anche per fare in modo di essere corretti nei confronti del peso e del tipo di verdura che si è acquistato, nel senso
3: il problema lo trovo ingestibile, perché nella realtà si parla, ma nella realtà non gliene frega nulla a nessuno. Sono state inventate le cialde del caffè, le capsule plastica da buttare nell'umido addirittura, e tutti a comprare le capsule, non gliene frega niente a nessuno.
0: Continuiamo a parlarne tra poco insieme.

0: Ovviamente questo addio agli imballaggi previsto dal nuovo regolamento dell'Unione Europea imballaggi usa e getta avverrà a step, si inizia praticamente da oggi, poi i vincoli più severi slitteranno al 2030 e questo perché ovviamente ci sono degli obiettivi step by step, si parla del 5% della riduzione entro il 2030, il 10% entro il 2035, il 15% entro il 2040, proprio perché si parla di un progresso, chiamiamolo così, che deve avvenire passo dopo passo anche per abituare sia i produttori che i consumatori a questi vari movimenti. C'è Fabrizio da Roma che ci ricorda che già nel 94, essendo stato lui in Svizzera, già allora se volevi comprare lo yogurt dovevi portare dietro il vasetto di vetro di quello consumato. Stesso discorso anche per le bibite.
1: Sì. E allora sentiamo qualcuno di voi al 366-663-4466.
2: Buongiorno sfrecciati.
0: Buongiorno.
2: Io per evitare lo spreco di bottiglie di plastica, sì, ho comprato la brocca filtrante.
1: Ok.
2: E devo dire che ho ridotto di un sacco il quantitativo di plastica che butto.
1: Grazie.
0: Per il discorso dell'acqua, oramai ci sono le casette dell'acqua dove la gente può fornirsi dell'acqua portando anche i contenitori di vetro in maniera tale da evitare l'utilizzo della plastica.
1: Siamo tornati un po' indietro, però giustamente sì, c'era bisogno di questa cosa. Sentiamo.
3: Ciao sfrecciati.
0: Ciao, buongiorno.
3: Direi ampiamente la più grande diminuzione di plastica che ho visto in casa mia.
0: Mm-hmm. Sì.
3: Ma parlo del 40%.
1: Sì.
3: È stato quando ho messo il depuratore d'acqua con gasatore, sì, quindi niente più bottiglie.
0: Un altro passaggio.
3: Bottiglie. Siamo passati da 100.000 a zero.
0: Ognuno ha i propri accorgimenti, anche questo fa parte.
1: È vero che a volte che i materiali ecosostenibili di primo acchito possono risultare un po' più scomodi, però è necessario per salvaguardare l'ambiente. Grazie per essere stati
0: grazie
1: in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 7:52.
2: Sì, anche oggi,
1: Quasi 53.
2: Che suoni?
1: O popolo ritardatario del da si sente. Rock and roll.
2: Aspetta,
1: Vai. No, ma questo è sordo.
2: Prova il puff.
1: È sordo,
2: carino, dai. Butto via. Andiamo.
1: Il nostro puff con il logo. È tardi.
2: Sì.
1: Bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora, bimbi, aspettiamo anche oggi le vostre sveglie brevi ma creative, se volete anche con barzellettina, al 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia Rock and Roll. Intanto ci sono The Pash Mode, questa è It's Not Good.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sì, a parte i bambini che vediamo passare qui al BH Resorts che magari passano a salutarci e stanno andando a fare colazione, e tutti gli altri evidentemente niente, o comunque i genitori, secondo me i bimbi svegli, i genitori ancora dormono, però lo dico lo stesso: sveglia!
2: Sì, anche perché comunque qui al villaggio, al resort dove ci troviamo, molti bimbi sono lì a far colazione da soli, quindi secondo me autonomi, escono, loro dormono e loro fanno colazione, sono tutelati.
1: Ieri mattina c'era un bambino che si è preso da solo i pancake, ha messo la sua marmellatina sopra, era molto alta il tegame, però è riuscito lo stesso con la palettina, tutto in maniera molto ordinata, a prendersi i suoi pancake, andare tutto composto a mangiare.
2: Momenti di indipendenza.
1: Evviva. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, intanto ci sono gli Aerosmith, questa è Angel.

0: Alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione, le parole di Lavitola riportate da Sergio Cola, avvocato difensore dell'ex editore e giornalista, che non ha spiegato però se Ranucci sapesse dell'attentato.
1: Secondo il legale del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, le dichiarazioni rese dinanzi al GIP da Walter Lavitola lasciano sgomenti. L'avvocato Roberto De Vita ha precisato che il giornalista ha la scorta ininterrotta dal 2021. Intanto bufera politica su un post in cui Ranucci si paragona a Moro, Falcone e Borsellino.
0: La crisi migratoria degli ultimi giorni sta incrinando i rapporti tra gli stati europei. Oltre al gelo tra Roma e Madrid su Schengen, c'è anche l'annuncio ribadito dalla Germania di procedere con le espulsioni di migranti verso l'Italia. Il ministro Tajani ha fatto sapere che non ci sono problemi con Berlino.
1: Restano sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere dell'Etna. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ricordando che già nel 1999 aveva suggerito lo spostamento dello scalo.
0: Resta ai domiciliari l'anziano automobilista che lo scorso 8 agosto ha investito a più riprese un gruppo di ciclisti con la sua macchina a Lanzo Torinese, 4 i feriti, uno dei quali in gravi condizioni.
1: Lo sport si apre con il calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto ieri la Supercoppa europea a Salisburgo. I francesi hanno battuto 2-1 gli inglesi dell'Aston Villa.
0: Siamo al nuoto, pioggia di medaglie agli europei. A Parigi Thomas Chacon ha vinto il bronzo nella finale dei 200 d'orso, terzo gradino del podio anche per Benedetta Pilato nei 100 rana, semifinale da record nei 50 d'orso per Sara Curtis, che nuotando in 26 minuti e 63 è diventata la più veloce al mondo nella specialità argento alle ragazze della staffetta 4%. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole nelle prossime ore sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore dal pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. In parziale sconfinamento sulle zone limitrofe, qualche fenomeno infatti raggiungerà anche le coste del basso Tirreno. Caldo ed afa che saranno ancora molto intensi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: E niente, è magico. Paolo Nutini, sì, Freudi, sì, ecco, sì, su Radio Freccia.
1: Torna,
0: alle 8
1: Paolo, torna.
0: E 12, magari tornerà presto, magari alla fine di questo 2026.
1: Dai, aspettiamo,
0: lo aspettiamo a braccia aperte. Giovedì 13 agosto 2026, ciao a tutti, siamo alla Freddobia con voi fino alle 10 e anche in TV su 258, del digitale, sì, terrestre, il 738 di Sky, la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, recuperiamo prima della ripresa ufficiale nel tardo autunno la rubrica Rock Sleevers, che appartiene al mio libro che ancora lo trovate su Amazon. Si chiama Schegge di Rock and Roll, Rock Sleevers, Francesca Lafra Cavalli. Sono 70 schegge di micro rock and roll da leggere, ascoltare, colorare, lettura perfetta per l'estate. Per
1: giusto,
0: cui insomma vi aspetto, portatemi in vacanza con voi.
1: E oggi cosa ci porti?
0: Oggi torniamo esattamente indietro di 32 anni.
1: 32
0: perché era
1: anni.
0: Il 13 agosto del 1994 quando a pochi chilometri da Bethel, località storica e location storica di Woodstock, si stava celebrando il 25esimo anniversario. Allora hanno organizzato una 3 giorni di festival, come era stato Woodstock nel 69, e un sacco di ospiti, un sacco di artisti, ma nella notte tra il 12 e il 13 di agosto sulla location si è abbattuta una vera tempesta di acqua, quindi il campo, la location, si è trasformata in un pantano. Ora, era sold out, quindi insomma c'erano veramente centinaia di migliaia di persone che avevano pagato per il festival un biglietto non proprio a buon prezzo, e quindi insomma il disagio per stare ore e ore sotto il sole e immersi nel fango ha cominciato a far montare la rabbia a questi fan, queste persone che erano andate a vedere il festival. Quando salgono sui Green Day, dopo un po' cominciano ad essere presi da zolle di fango, e insomma non finisce proprio benissimo. E allora li ascoltiamo con Basket Case.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Radio Freccia.
7: 8:18, nuovamente buongiorno. Il Rock Morning in versione Summer Edition, la Fry to Be fino alle 10, ne avrete di tempo fino al 28 agosto, non mollateci nella maniera più assoluta, soprattutto tra poco, perché avremo lo spazio delle RR, delle rapine ridicole. Ci tratterremo in Italia.
8: Veramente?
7: Sì, su per giù anche da queste parti.
8: Ma siamo in zona?
7: Siamo in zona.
8: Va bene. Intanto buona giornata ovunque siate. Insomma, in vacanza moltissime persone già, altre che invece si stanno seguendo al loro posto di lavoro. Insomma, state con noi perché tra poco sono proprio curiosa di capire cos'è accaduto oggi. E intanto c'è Bryan Adams.

0: sempre molto romantico,
1: molto sognante.
0: Please forgive me, chissà che ha combinato. Brian Adams è ritrovato su Radio Freccia alle 8:24 di questo giovedì 13 agosto 2026. La Fra e Tobia, ed è anche oggi arrivato il momento
1: delle pinne ridicole. Rimaniamo nel nostro territorio, siamo a Isola di Capo Rizzuto. Notizia freschissima: prima entra in una boutique d'abbigliamento con il pretesto di chiedere di informazioni su un abito da sposo. Distrae il titolare, riesce a rubare dal borsello di un cliente 200 euro effetti personali. Esce dal negozio, si infila in una vicina macelleria e punta i 30 euro che sono contenuti nel registratore di cassa. Dici, fin qua perfetto.
0: Cioè, però il registratore è vero, per me, perché paghiamo tutti con le carte? Perché ormai in cassa
1: poca roba. Però comunque ha tirato su quasi 250 euro con destrezza e abilità. Ma nella prima boutique aveva dimenticato un bigliettino da visita con su il nome, il cognome e il numero di telefono.
0: Il suo. Cioè il ladro professionista.
1: Allora. Nel secondo colpo in macelleria invece aveva dimenticato lo smartphone sul tavolino.
0: Però il vincolo.
1: Ovviamente non è stato difficile per i carabinieri rintracciare la persona. L'hanno chiamato al telefono e ho detto
0: mi piacerebbe molto sapere cosa ha scritto sul biglietto da visita. Sai, quando uno è un libero professionista, no? Il nome e cognome, i recapiti e poi elenchi una serie di servizi, di qualifiche.
1: Lo so, questo non c'era scritto, però ovviamente avendolo identificato e trovato l'hanno aspettato nel posto in cui era previsto, eventualmente in zona il terzo colpo, e dopodiché l'hanno arrestato. Non potevano rintracciarlo al telefono perché lui aveva dimenticato lo smartphone in macelleria, il genio. E quindi alla fine l'hanno aspettato e hanno detto, se gentilmente si accomoda e ci
0: borseggiatore qualità e cortesia al tuo servizio.
1: Sì, comunque se per caso siete a conoscenza, perché la notizia fresca di ieri di chi fosse, ditecelo.

0: li abbiamo praticamente visti crescere, erano creature. Nothing But Thieves, Is Everybody Going Crazy su Radio Freccia alle 8.30. La risposta è sì, stiamo diventando un po' tutti pazzi. Questo giovedì 13 agosto 2026 la Fred Tobia con voi fino alle 10. La rrrrr di oggi parlava di una persona che ha sgraffinato qua e là, però sì, lasciando sì. indizi come pollicino.
1: Sì, un po' delle dimenticanze. Siamo a Isola Caporizzuto, questa rapina da parte di un libero professionista, adesso un po' meno, che comunque si è recato in un negozio
0: libero.
1: Un po' meno libero, boutique, sì. ha lasciato il bigliettino da visita, in una macelleria ha dimenticato lo smartphone, quindi dimenticanze varie, facilmente rintracciabili, ovviamente l'hanno rinchiuso, ma quando l'hanno portato in carcere, questa è stata l'ultima chicca che mancava, ovviamente gli hanno chiesto di svuotare le tasche, perché certo. è un gesto che si fa, ovviamente chiavi di casa e quant'altro, anche una bustina di hashish, era così per completare
0: il quadretto. Vabbè, però magari era per uso personale.
1: Certo,
0: per
1: certo. Ma a parte questo...
0: No, intanto le cose curiose sono due. Intanto sì. che qualcuno vada ancora in giro con 200 euro cash nel portafogli e il fatto che no, la macelleria avesse in cassa soltanto 30 euro è sinonimo del fatto che ormai paghiamo tutti con la carta,
1: sì,
0: anche
1: per piccoli
0: importi, quindi ormai pochi contanti in giro. Invece so, gli è andata bene perché il signore che ha borseggiato all'interno del negozio di abiti da sposo aveva comunque nel borsello 200 euro, ma che poi lui avesse il suo biglietto da visita, no, con
1: sì.
0: il nome, il cognome e poi anche
1: la professione
0: e l'elenco eventuale dei servizi.
1: Sì.
0: Adesso, prima, che mestiere fai? L'impiegato, faccio l'idraulico, faccio l'avvocato, faccio il medico. Adesso,
1: un po' i classiconi, ecco.
0: Adesso c'è una cozzaglia di termini international. Per spiegare. Quindi la domanda che vogliamo farvi è qual è il mestiere più assurdo, no? Che vi siete trovati di fronte?
1: Sì.
0: Oppure come spiegate il vostro?

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Ah, cercasi impiegati, così almeno siamo sereni che possiamo dire fa l'impiegato invece di...
2: Ci sono dei mestieri che no, sono un po' difficili da spiegare.
1: Ma noi ve li spiegheremo.
2: Adesso the project.
1: No, anche molto pratici, arrivano già messaggi, comunicazioni vocali e cose simili.
2: I mestieri più strani di cui siete venuti a conoscenza, magari quel mestiere lì è proprio il vostro e allora come lo spiegate in poche parole a chi vi sta accanto, magari senza usare inglese?
1: Ecco, ma poi tante volte il mestiere è particolarmente lungo da scrivere, quindi nel bigliettino da visita non ci sta, bisogna trovare anche delle abbreviazioni.
2: Dai il link al sito direttamente. Sono i Blink 182.

0: wow, veramente la canzone dei Blink, non soltanto l'unica, però questa qui ha un valore particolare, ma... Cosa avranno scritto i Blink sul loro biglietto da visita?
1: Candandi.
0: Candandi.
1: Beh, Candandi.
0: Candandi. Candandi.
1: Complesso.
0: Tecnico sì. O operatore per l'inseminazione artificiale, abilitato secondo le norme e le leggi regionali veterinarie, atto a dare piacere al maschio del maiale.
1: Ah, però.
0: Massimo da Modena, questo è il suo lavoro. Non so cosa abbia scritto lui sul biglietto da visita perché non ci sta tutto, però comunque aiuta il piacere, ma non è l'unico.
1: Non è solo.
2: Salve ragazzi.
1: Buongiorno.
2: A Montichiari, in provincia di Brescia,
1: sì.
2: Ho conosciuto una persona che faceva il deviatore di verghe di toro, tra parentesi di peni.
1: Sì, sì, cioè, abbiamo certo.
2: Capito. Per l'inseminazione artificiale.
0: Anche lui. Bella questa spiegazione, c'era bisogno, grazie. Siamo...
1: No, però devo dire, sono mestieri strani che magari, no, magari sono caduti in disuso nel corso degli anni. Qualcuno invece, e credo lavori molto, perché se proprio ce ne sono pochi, no, c'è tantissima richiesta e c'è tantissimo fatturato, tantissimo mercato, però quando poi ti ritrovi a spiegare che tipo di mestiere fai, non c'è forse un termine neanche internazionale per definirlo, e
0: quindi
1: ti devi dilungare una spiegazione chilometrica.
0: Ho visto su un bigliettino di una nota griff di moda uno che come mansione riportava la scritta coffee manager.
1: Fa il caffè.
0: È l'omino del caffè.
1: porta il caffè ai dirigenti. Per carità, è un lavoro dignitosissimo, però coffee manager è un altro.
0: Però insomma fa più chic.
1: Sì.
3: Buongiorno sfrecciati, io mi occupo di cleaning solution, di high pressure equipment. Insomma, in poche parole, vendo lavapavimenti, idropulitrici e autolavaggi. Buona giornata a tutti, vai nella moda.
1: E voi, 366-663-4466, vi aspettiamo, intanto ci sono i Coldplay.

0: Ciao Chris.
1: Ciao Chris. Ciao Chris. che è vivo, lotta insieme a noi.
0: Sì, è soltanto così, un chiacchiericcio fra me e lui ogni volta che suoniamo i Coldplay. Sì. Chissà lui cosa ha scritto sul biglietto da vista. Singer. Gandante anche lui.
1: Gandante. C'ho un complesso. Si chiamano i Coldplay.
0: Se ci volete in piazza.
1: In piazza è bello.
0: In piazza.
1: Moltissimo. Quali sono invece i vostri mestieri strani?
0: Sara da Rozzano, il mio lavoro, dice, è un lavoro banale, anche facile da scrivere. Vendo posti al cimitero.
1: Che sono diventati
0: oro.
1: Oro non si trova mai, e quindi se riesce a trovarne uno.
0: Buongiorno.
2: Ciao Fra, ciao Totò.
0: Ciao.
2: Stefano.
1: Ciao sì. Stefano.
2: Allora, noi in azienda abbiamo avuto a un certo punto il Transformation Manager, cioè? Che sembra una roba tipo i Transformer.
1: Sì.
2: Ma nient'altro è che un profilo finanziario che dovrebbe mappare i processi dell'azienda e trasformarli in processi molto più effettivi.
0: Sì.
2: Il Transformation Manager. Potete capire quanto l'abbiamo perculato.
1: Ma certo.
0: Però è bello da scrivere sul bigliettino da vista, perché
1: fa Transformation Manager.
0: Sì, devi avere anche un tono di voce, anche degli effetti sonori sempre dietro di te.
1: Sì.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Da ingegnere ambientale e gestore di servizi di depurazione e fognatura pubblici.
0: Sì? Bello.
3: Un giorno una signora che doveva chiedere un'informazione per un allarme chiese al centralino della mia azienda di parlare con il signore delle foglie. Quindi da allora sono diventato il signore delle foglie, sua maestà. Ciao, buona giornata.
0: Esiste il signore degli anelli, esiste anche il signore delle foglie.
1: È come che gli addetti, no? Ai reparti sanitari vengono chiamati il signore dei cessi. Quella era più o meno la stessa roba. E voi 366-663-4466.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 8:51, ma che lavoro fate? O almeno cosa avete scritto sul bigliettino da visita? Oppure qual è il nome dietro quale vi nascondete per poi fare delle cose molto più pratiche? Ad esempio,
3: buongiorno.
4: Buongiorno.
3: I am a building manager.
4: Cioè?
3: Portinaio.
4: Adoro.
2: Che comunque mi piace moltissimo.
4: È quella roba lì, no?
2: Sì,
4: che
2: sì.
4: Magari si utilizzano dei termini come il visual merchandiser, che è il vetrinista.
2: Certo,
4: che per
2: certo.
4: Carità, non è che il termine italiano toglie, no, prestigio,
2: no,
4: all'occupazione, però insomma, a volte si utilizzano dei termini che vabbè, ma anche meno.
2: Cioè, esatto.
4: Roba là. Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. 366-663-4466. Intanto i Cranberries Analyze.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è in movimento. Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 9.
3: Oh, siamo in Italia.
2: Siamo
3: quindi
2: in Italia, siamo a Scopa.
3: Oh, che bello! No,
2: non è un imperativo, nel senso è un comune.
3: Che poi. Vabbè, sì, comunque.
2: Appartiene alla provincia di Vercelli, quindi sì, siamo in quel di Piemonte, ed è un comune pulitissimo.
3: Certo,
2: pulitissimo,
3: assolutamente.
2: Assolutamente, anche perché ci sono 371 abitanti, tutti belli, sistematini, a
3: certo,
2: modino.
3: Ma poi non so, le setole per gli interni, le setole per gli esterni.
2: Sì, sì, sì. E inoltre anche la metà di questi abitanti anche gioca abitualmente a carte, quindi è tutto un paese.
3: Ah, beh, vedi?
2: Sì, sì, un paese a modino,
3: vedi?
2: Niente a che fare con...
3: Come te la cavi con il gioco?
2: Va bene, abbastanza, con il gioco benissimo.
3: Vabbè,
2: ma ovviamente gli abitanti di Scopa come si chiamano?
3: Adesso però mano sul cuore, perché arriva il nostro inno, Joan Jett, I Love Rock and Roll.

0: 9.04 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Partiamo dalla cronaca. Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani durante una rissa tra gruppi di giovani. Fatali per la vittima, 3 fendenti alla schiena, immediati soccorsi e trasporto in ospedale a Visceglie, dove poi il 18enne è deceduto.
1: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione. Le parole di Lavitola riportate da Sergio Cola, avvocato difensore dell'ex editore e giornalista, che non ha spiegato però se Ranucci sapesse dell'attentato.
0: E secondo il legale di Ranucci, le dichiarazioni rese dinanzi al GIP di Walter Lavitola lasciano sgomenti. L'avvocato Roberto De Vita ha precisato che il giornalista ha la scorta ininterrotta dal 2021, bufera politica intanto su un posto in cui Ranucci si paragona a Moro e a Falcone e Borsellino.
1: Restano sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere dell'Etna. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ricordando che già nel 1999 aveva suggerito di spostare lo scalo.
0: E siamo allo sport. Pioggia di medaglie per quanto riguarda gli europei di nuoto a Parigi. Thomas Ceccon ha vinto il bronzo nella finale 200 dorso, terzo gradino del podio anche per Benedetta Pilato nei 100 rana, semifinale da record nei 50 dorso per Sara Curtis, che nuotando in 26 minuti e 63 è diventata la più veloce al mondo nella specialità, argento alle ragazze della staffetta 4%.
1: Ai campionati europei di atletica leggera in corso a Birmingham, Sara Fantini ha conquistato la medaglia d'argento nel martello e la quinta medaglia vinta dalla pattuglia azzurra nella competizione.
0: E siamo al calciomercato. Il Napoli ha ceduto Lukaku alla squadra turca del Fenerbahce. Lukaku ha giocato nel Napoli per 2 stagioni e ha vinto in maglia azzurra lo scudetto, una Supercoppa italiana. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole nelle prossime ore sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore dal pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. In parziale sconfinamento sulle zone limitrofe, qualche fenomeno infatti raggiungerà anche le coste del basso Tirreno. Caldo ed afa che saranno ancora molto intensi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:13 minuti, due le domande con cui vi abbiamo lasciato, ossia come si chiamano gli abitanti di Scopa, ma non sono arrivate ancora delle definizioni utili, carine, eticamente accettabili.
2: Solite robe.
1: E poi ovviamente i lavori o più strani che, o meglio, l'etichetta che date ai vostri lavori, oppure che avete visto in giro, e quelle soprattutto che rientrano sui bigliettini da visita. Gianluca, uno dei titoli più originali è quello che mi sono autosegnato, perché io sono un Heroical Emotional Leadership Coach. Cioè praticamente rendo i posti del lavoro più civili, più vivibili.
2: Oh, okay.
1: Metto il calcio balilla, la macchinetta del caffè. Esatto, quelle cose lì, però fa chic leadership.
2: E voi 366-663-4466.

0: Walla, Bob Marley su Radio Freccia alle 9:16. Allora ci è arrivata finalmente una definizione carina. Come sì, si chiamano gli abitanti di Scopa?
1: Ce lo dice Annalisa da Lecce, si chiamano beati loro, che secondo me è proprio la soluzione ideale, il nome ideale, perché è giusto che sia così.
0: Parlando di mestieri, no? E di rendere un po' più international un mestiere, diciamo, comune, beh, torniamo indietro fino a tre uomini e una gamba, quando Marina Massironi chiede:
2: e voi? Cosa fate nella vita?
3: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non so,
4: hardware, quelle cose.
3: Cioè, creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni, insomma, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica.
0: Capito?
3: Non so se mi spiego.
0: Insomma.
5: Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Sì, ma?
1: E poi?
5: Cioè, non è che il negozio di ferramenta è nostro. Noi ci lavoriamo come commessi.
0: Come galoppini. Questo è proprio l'esempio lampante.
1: È così, è così. E tanti ce ne state fornendo, perché alcuni sono veramente molto di settore.
6: Hello. Buongiorno sfrecciati, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
6: Meno male che siamo in ferie.
0: Oh.
6: E io sono un account development sales agent.
0: Cioè?
6: È roba forte?
1: Certo.
6: Cioè, in poche parole, sono rappresentante. Tutto qui. Un abbraccio a tutti. Buona giornata.
1: Funziona sempre. Quando metti la parola manager o management, fa sempre alto.
0: Fa sempre molto alto. Continuate a raccontarci le vostre etichette strane o comunque i mestieri strani che cercate di spiegare in parole povere. 366-663-4466. Intanto, Modern Woman.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia.
7: 9:27, dietro quale etichetta vi nascondete? Cioè, o meglio, sul bigliettino da visita avete scritto quella cosa.

0: anche per darsi un po' di tono, per presentarsi meglio. Ho recentemente cambiato, dice Stefano, la mia business card, che non è più il biglietto da visita, è la business card,
1: sì,
0: aggiungendo l'acronimo BCC,
1: cioè,
0: ossia Ciccio da Firenze dice il Between Career Opportunities,
1: cioè?
0: Niente, disoccupato.
1: Bene. <No. ride> e voi vi aspettiamo. 366-663-4466. C'era anche un altro molto, molto carino. Breve.
0: Al volo.
2: Hi, Freccia. I'm a lift engineering. Sono un ascensorista. Davide da Torino.
1: Salutiamo. Ci sono Red Hot Chili Peppers. Get on top. Get on.

0: Anthony cosa avrà scritto sul suo biglietto da visita? Anche lui Gandande?
1: Gandande di un complesso.
0: Suoniamo alle fiere.
1: E le piazze.
0: Le feste patronali.
1: E le piazze.
0: Ma invece voi?
2: Buongiorno a tutti. La cosa più assurda che ho incontrato è il Christmas decorator. Praticamente uno che arriva a casa tua e ti decora il salotto per il Natale.
0: Certo.
2: Pagato e profumatamente, tra l'altro.
0: Scusa.
2: Dunque penso che se per descrivere il tuo lavoro usi più di due parole non stai facendo niente nella tua vita. Io faccio il macellaio, quindi sto andando a lavorare anche adesso.
0: Comunque è una giusta filosofia.
1: Guarda che il Christmas decorator guadagna una fraccata di
0: anche
1: soldi.
0: Anche per cui non penso porti i materiali, li fa comprare i materiali, lui li sistema.
1: Ma magari li porta anche, però insomma di solito va a decorare le case degli influencer e lì.
0: Lì comunque piovono.
3: Ciao Radio Freccia, buongiorno.
0: Ciao.
3: Sono Martina da Modena.
1: Ciao.
3: Io faccio un mestiere strano, UI UX designer. Mia madre, dopo 15 anni che lo faccio, ancora non sa dirlo, non sa che cosa sia.
1: Sì.
3: Io lo spiego come, sai quando sei davanti

0: alle macchinette per prelevare, sì, non sai che cosa fare, tiri degli accidenti perché non si capisce. Sì. Ecco, sono stata io.
1: Bello!
2: Scusa. È lei che fa tipo l'interfaccia.
1: Chiede scusa
2: a tutti i prelevatori di Bancomat.
3: Buongiorno sfrecciati.
2: Buongiorno.
3: Claudio da Verona.
2: Sì.
3: Io sono un full time employer INPS, praticamente un pensionato. Buona giornata a tutti.
2: È l'INPS finale che mi aveva fatto venire un dubbio.
1: Un pensionato, chissà cosa ne penserebbe il nostro hater di pensionati.
2: Mamma mia. Fuggi. Comunque, questi bigliettini da visita, che oramai si chiamano business card, sono comunque la svolta, perché tu lo consegni, loro leggono, non capiscono niente, ma intanto si affidano.
1: Il business card. E voi, vi aspettiamo, 366-663-4466.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.

scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.41 vi abbiamo lasciato poco fa in compagnia dei Black Keys e quindi dobbiamo ricordarvi che l'11 settembre loro saranno in concerto a Milano, sì, all'Alcatraz, e quindi sfrecciati, affrettatevi perché sono in vendita gli ultimi biglietti per questo concerto.
2: Dai, dai, dai, che ci vediamo lì. Intanto fate ancora in tempo a raccontarci come descrivete i vostri mestieri strani oppure dei mestieri strani che avete sentito in giro. Quindi che fai?
1: Sì, cioè, sono un erudito addetto all'abaco.
2: Cioè?
1: Commercialista. Dove finiscono i tuoi soldi praticamente, certo. Quindi ecco, delle brutte persone.
2: Speriamo sempre che i vostri calcoli siano giusti, altrimenti insomma i problemi sono i nostri, quella roba lì.

0: che meraviglia. Don't Stop Me Now, i Queen su Radio Freccia, 9:45. Gli ultimi messaggi di questa mattina per i vostri mestieri strani, soprattutto i vostri disperati tentativi di descriverli in maniera chiara oppure utilizzando dei termini international.
1: Senti, ciao Freccia.
2: Ciao. Allora, io non vi dico cosa faccio, vi dico solo che sul mio bigliettino da visita potrei fare. Potrei scrivere queste robe tipo SM slash BDM slash KAM.
0: Ho capito. Ha finito?
3: Sì, è finito.
0: Non ho detto altro?
3: No, però le sigle sto cercando di andare per acronimi, per non ci riesco. Però teniamolo lì perché magari lo riascoltiamo e la cosa è più chiara.
0: Magari dacci la soluzione.
3: Sì, esatto, se no chiediamo l'aiuto da casa.
0: Dobbiamo
3: esatto.
0: rimanere così appesi tutto il giorno, anche no.
3: Davide da Carrara dice, alla domanda, che lavoro fai? Lui risponde, io faccio felici le donne.
0: Cioè?
3: Niente, riparo gli elettrodomestici. Che comunque è uno dei mestieri più importanti del mondo.
0: Lascia fare.
3: Riascoltiamo.
0: Dai, proviamo.
2: Ciao Freccia.
3: Dai.
2: Allora, io non vi dico cosa faccio, vi dico solo che sul mio bigliettino da visita potrei scrivere queste robe tipo SM slash
3: Station Manager
2: BDM slash KAM.
3: KAM, niente, non ce la
0: faccio. KAM.
3: Non credi.
0: Scusa, era più faccio felici le donne.
3: Confronto.
0: Poteva essere una roba un po' roar, invece no.
3: Caro il nostro ascoltatore, penso nella vita tu faccia nulla o vai truffando le persone. Se gentilmente ci informi,
0: quindi
3: ci dici.
0: Più che porno illegale, diciamo.
3: Sì,
0: hai paura che sia illegale. Facciamo così, che adesso noi abbiamo due pezzi da ascoltare.
3: Tutto il tempo.
0: Ecco, adesso durante questi due pezzi, per favore, ci dai la soluzione.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 9.56, vi avevamo lasciato con questo dubbio qui.
2: SM/
1: Sì.
2: BDM/
1: KAM. Ok. Che fa? Potrebbe essere Business Development Manager, sì. Account Manager, insomma, va a caccia di clienti.
3: Ah, fa l'account.
1: Fa l'account a caccia di clienti, è meglio ancora dell'account. Ah, tutte queste parole. Comunque, tante volte vi siete rifugiati dietro queste etichette.
3: Va bene, e allora grazie per essere stati in tanti, perché devo dire ci siamo divertiti molto e spero insomma speriamo di avervi fatto divertire altrettanto. Torniamo domani mattina puntuali dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: 10 in punto, buongiorno, ben arrivati, ben arrivate, buon giovedì. Insieme anche oggi per queste 4 ore sono Double, vi accompagno appunto fino alle 14, grazie alla Fra, grazie a Tobia che vi hanno accompagnato e ci hanno, mi ci metto in mezzo anch'io, accompagnato fino ad ora. Rock Morning naturalmente lo trovate domani, stesso posto, stessa ora. Ora siamo insieme ad affrontare questa parte della giornata nella speranza che ieri sia andato tutto bene. Avete visto l'eclissi insieme a metà del mondo qua, poi non so nel resto d'Italia se è annuvolato proprio nel momento più bello, come diceva mia nonna che era una saggia poetessa: se il più se bel de cagaghe più de merda, e non credo che vada spiegata in dialetto milanese, ma penso si capisca. 366-663-4466 è la coordinata principale per sms e whatsapp, anche per raccontarvi in questo giovedì. E noi cominciamo da un pezzone, insomma, una grande canzone che arriva da circa una trentina di anni fa. Sono i Creed e si chiama My Sacrifice.

0: Su Radio Freccia è il momento dell'informazione. Ben ritrovati, è giovedì 13 agosto. Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani durante una rissa tra gruppi di giovani. Fatali per la vittima, 3 fendenti alla schiena, immediati ma inutili soccorsi al trasporto in ospedale a Bisceglie, dove il 18enne è deceduto. L'Etna continua a eruttare e l'aeroporto di Catania è ancora paralizzato. Cancellati decolli e atterraggio anche per tutta la giornata di oggi. Sospesi i voli almeno fino alle 2 della prossima notte. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani, Palermo, Comiso e Trapani. Appello di Zelensky agli Stati Uniti. Il presidente ucraino ha chiesto che a Kiev venga venduto il 10% dei missili Patriot americani, grazie ai quali la Russia potrebbe essere sconfitta. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che Mosca sta formando battaglioni militari utilizzando i prigionieri di guerra ucraini. Duro attacco ai coloni israeliani da parte dell'ambasciatore americano a Gerusalemme. L'assedio dei coloni alle case palestinesi è un ripugnante atto di terrorismo, ha scritto il diplomatico, dopo che anche una famiglia di origine statunitense è finita sotto assedio. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, lascerà l'incarico a fine mese, lo ha annunciato il presidente Donald Trump, spiegando che la donna ha scelto di dedicare maggior tempo alla famiglia e ai 2 figli piccoli. La Leavitt resterà comunque come consulente esterna del tycoon. In alcune zone d'Italia si è leggermente allentata la morsa di calore, ma nelle regioni centrali sono arrivati forti temporali. In Toscana numerosi interventi dei vigili del fuoco, in provincia di Firenze e nel Grossetano. Piogge anche in Lazio e Campania. Domani scenderanno a 7 le città con bollino rosso. Malore per Francesco Gabbani. Durante un concerto ieri sera a Letojanni, in provincia di Messina, il 43enne cantautore toscano ha lasciato il palco dopo poche canzoni ed è stato sottoposto ad alcuni accertamenti medici. Infine, per il calcio, Xavi Hernandez è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo, ex leggenda del Barcellona, ha raggiunto un accordo fino al 2030. Ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto di alta pressione, infatti non mancheranno spazi assolati sul nostro territorio. Da segnalare però dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici, locale sconfinamento al basso versante tirrenico. Da segnalare ancora tanto caldo che si farà sentire sul nostro territorio con punte di 37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:15, Role Model, si chiama Joy, quella che abbiamo appena ascoltato, la prima top 20 della trasmissione di oggi. Ci siamo soffermati ieri un
2: pochino. Buongiorno Frecciati, buongiorno Dabo.
1: Ciao Emily.
2: Noi no, non abbiamo visto l'eclissi, ecco, ma abbiamo deciso che la rivediamo nel 2081, giusto?
3: Ah, esatto, credo di riuscire a farcela.
2: Preferiamo quella del 2081.
1: Sono quei non so quanti sono. Un po' di anni, no? 55 anni, aspetta. Come mai passa così tanto tempo? L'ultima non era mica stata il 99. Ieri ero in macchina verso quell'ora, erano più o meno le 8, stavo passando alcune zone di Milano, fermo un semaforo, sono più o meno riuscito a vedere qualcosa, era pieno di gente, credo per colpa di insomma, Geopop, che salutiamo, pagina di informazione più che nota sui social, no? Di divulgazione scientifica, per colpa di un video in cui cercavano di far capire che ci sarebbe stato un effetto molto carino se fossimo riusciti a guardare la proiezione dell'ombra di uno scolapasta sul muro nel momento dell'eclissi, no? In realtà non so perché un sacco di gente evidentemente ha capito che doveva guardare l'eclissi con lo scolapasta ed era pieno di gente in giro con lo scolapasta che guardava l'eclissi attraverso lo scolapasta. Vabbè, insomma, è importante riconoscere il motivo per cui a un certo punto ci estingueremo. 366-663-4466, coordinata principale. Cominciamo questa giornata nel migliore dei modi. Questa è una bella sveglia, devo dire. Si chiama Smack My Beach, la conosciamo molto bene e loro sono i Prodigy.

0: Ciao da Bollo Luciano. Secondo me, per quanto riguarda l'estinzione dell'essere umano, ci stiamo impegnando anche fin troppo per arrivarci. Un saluto e un abbraccio agli
1: almeno,
0: sfrecciati.
1: Almeno mettiamo impegno in qualcosa che poi non sarebbe neanche poi troppo male.
2: Gli sfrecciati, ora che la crisi è passata, hanno dimostrato che la luce può iniziare la sua lenta ritirata.
1: Chissà se si sente.
2: Il crepuscolo tornerà inesorabile a reclamare il cielo.
1: Vabbè, è la setta del buio, ovviamente. Non so se ricordate.
3: Siamo la setta del buio.
1: Perché è arrivata l'eclissi, giustamente. Tra l'altro, verso la fine dell'auto diceva anche.
2: Il buio.
1: Sì.
2: E se potete, fatemi gli auguri.
1: È anche il compleanno del fondatore della setta del buio. Insomma, tanti auguri. Messaggi arrivati al 366-6634-466 che ci accompagnerà e resterà lì aperto per tutte le 4 ore. The Mountain Goats dalla Top 20 arriveranno subito dopo i Kneecap che abbiamo già in sottofondo. Questa si chiama Liar's Tale.

Libera come noi.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate. Quando i prezzi vanno in vacanza, vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 10:30. C'è Nicola che vuole sapere come entrare nella setta del buio, cioè vorrebbe e si chiede come si fa. Un interessato Nicola da Rovereto. Ma in realtà, guarda, credo che sia semplicemente una questione di sensazione, cioè ti senti appartenere alla setta del buio, basta, ne fai parte. Poi bisognerebbe aspettare le parole del grande maestro, colui quale l'ha fondata, tra l'altro sembra anche essere l'unico adepto, quantomeno da un paio d'anni, per cui non so, immagino sia anche felice di avere qualcuno insieme a lui all'interno di questo movimento. 366-663-4466, arrivano anche gli Smashing Pumpkins, si chiama Avador.

0: A parte il fatto che tutti siamo andati a vedere l'eclissi, sì, ma non avevamo calcolato l'incognita nuvole. Seconda cosa, l'estinzione, spero il prima possibile, e così per dirla, per dire una cosa che dicono tutti, così almeno gente come la Decrescenzo potrà lasciare le scimmie dove devono stare.
1: Ok, è un messaggio un po' polemico, fa riferimento, non so se vi è capitato di vedere sui social nei giorni scorsi, Rita De Crescenzo, no? Ricordate, è diventata nota per tutta la questione legata, credo fosse Rocca Raso, all'epoca. È comparsa con una scimmietta che tiene come animale domestico e in realtà si sono mossi in veramente, veramente tanti, credo 30.000 firme giù di lì per fare in modo che la scimmia possa tornare da dove è venuta per stare in un ambiente un po' più libero. Da approfondire, nel senso che non so nulla di più, non so come sia entrata in possesso di questo animale, però insomma. 366-663-4466, Daniele era polemico su questo argomento.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10:43, Paul McCartney, Come Inside, dalla nostra top 20. Ormai la ascoltiamo da un po' di tempo. Sono arrivati, insomma, qualche messaggio sul discorso scimmie, adesso non, senza entrare troppo
2: nel
1: discorso.
2: Ciao, che buongiorno, sono Cristina da Torino. Io penso che oltre a distinguersi questi signori del nulla che pubblicano su social storie acchiappa like o comunque acchiappa commenti, dovrebbero distinguersi anche quelle persone che commentano quei video, perché continueranno a dare sempre solo più visibilità al nulla cosmico che rappresentano. Quindi per favore evitate di condividere e commentare questi elementi che si commentano da soli. Se sono fatti di nulla vivranno, ma se continuiamo a dargli tutta l'importanza che non dovrebbero avere,
1: è più che altro
2: un po' messi male. Ciao.
1: Più che il commento in sé, cioè, credo che il vero problema sia il sostegno, no? Che si riceve attraverso questi commenti.

0: This is Radio Clash, questa invece è Radio Freccia e ovviamente abbiamo appena passato i Clash, argomento tirato fuori forse anche un po' a caso da un ascoltatore che vi ha fatto un po' arrabbiare.
1: Prego. Confermo l'idea dell'ultima ascoltatrice, il nulla cosmico non va commentato. E poi la scimmia deve rimanere a casa sua, è lei che dovrebbe andare in mezzo alle scimmie.
0: Esatto. Però in realtà c'è qualcuno che da insider sa delle cose che noi non sappiamo.
2: No, ma ci deve essere un errore di forma, perché in realtà è la scimmia che si sta occupando della decrescenza. Non si sono capiti al TG.
0: Okay, grazie. Allora adesso siamo tutti più tranquilli, così siamo verso la fine dell'ora. Possiamo quasi chiudere l'argomento. Ci sono i fratelli, in sottofondo si chiama Chelsea Dagger, la conosciamo più che bene. A seguire dalla nostra Top 20, l'ultima di questa prima ora, insieme ci saranno i Fuse con la loro Window.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 10:56 erano i Foo Fighters con Window dalla nostra Top 20, ultima che recuperiamo da questa lista all'interno della nostra prima ora, ma naturalmente abbiamo ancora molto tempo fino alle 14 insieme per chiudere l'argomento, e non tanto per essere imparziali, ma forse per essere un po' realisti. Credo che in realtà l'importante è che poi, al di là del tipo di animale, l'importante è che l'animale stia bene e che magari è anche stato recuperato da condizioni peggiori. Sono cose poco note, no? In generale, al di là dell'essere accordo o meno di avere animali esotici, l'importante è che, cioè, non siano animali in via d'estinzione. E poi è vero che tante volte sono più loro a prendersi cura di noi che il contrario, cioè almeno a me capita spesso che i miei cani siano più loro ad accudire me che il contrario, perché ci fanno più che bene. 366-663-4466, ancora buongiorno, ancora buon giovedì, chiudiamo la prima ora con i Black Rebel Motorcycle Club e questa si intitola Love Burns.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 in punto, cominciamo la nostra seconda ora di Good Vibrations. Ben arrivati e ben arrivate a chi si è collegato o collegata con noi negli ultimi istanti. Buongiorno anche voi, magari avete appena cominciato questa giornata che per voi è di riposo, di ferie in generale, di relax. Invece un saluto a chi ci segue anche già da più tempo, magari sveglio dalle prime ore dell'alba, nonostante l'eclissi di ieri. Ma non è successo niente da quel punto di vista, le giornate restano purtroppo per la maggior parte di noi identiche da un punto di vista lavorativo, naturalmente, che c'è ancora un po' di routine, soprattutto a quella estiva, un po' più vuota, le città sono scarne di gente, quantomeno c'è meno traffico, ma resta poi, come dicevamo qualche giorno fa, l'amaro, no? Di vedere che tante altre persone sono a divertirsi. Poco importa, siamo qua a farci compagnia e ci sosteniamo gli un l'altri. Se così si dice, 366-663-4466, arriveranno anche le ultime news, poi naturalmente altra musica, compresa le nostre top 20, in sottofondo sembra quasi l'ingresso di un famoso wrestler, e forse lo era, AC/DC, si chiama Hell's Bells.

0: Le 11.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani durante una rissa tra gruppi di giovani. Fatali per la vittima, 3 fendenti alla schiena, immediati ma inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale a Bisceglie, dove il 18enne è deceduto. L'Etna continua a eruttare, l'aeroporto di Catania è ancora paralizzato, cancellati decolli e atterraggi anche per tutta la giornata di oggi, voli sospesi almeno fino alle 2 della prossima notte. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani. Appello di Zelensky agli Stati Uniti, il presidente ucraino ha chiesto che a Kiev venga venduto il 10% dei missili Patriot americani, grazie ai quali la Russia potrebbe essere sconfitta. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che Mosca sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini. Si aggrava il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso. I morti accertati ora sono 265 e ci sono 3.500 feriti. Restano ancora 496 i dispersi, mentre oltre 53.000 persone risultano colpite dall'emergenza. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione di un fondo per affrontare la crisi. Malore per Francesco Gabbani durante il concerto di ieri sera a Letoianni in provincia di Messina. Il 43enne cantautore toscano ha lasciato il palco dopo poche canzoni ed è stato sottoposto ad alcuni accertamenti medici. Il nuoto, pioggia di medaglie per l'Italia agli europei a Parigi. Thomas Ceccon ha vinto il bronzo nella finale di 200 dorso, terza anche Benedetta Pilato nei 100 rana, semifinale da record nei 50 dorso per Sara Curtis che nuotando in 26 secondi e 63 è diventata la più veloce al mondo nella specialità, argento alle ragazze della staffetta 4%. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, prossime ore in un contesto di alta pressione, infatti non mancheranno spazi assolati sul nostro territorio, da segnalare però dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici, locale sconfinamento al basso versante tirrenico. Da segnalare ancora tanto caldo che si farà sentire sul nostro territorio con punte di 37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono 15 minuti passati dopo le 11, erano gli Amazons, Blood on the Bone, dalla nostra Top 20. Di nuovo buongiorno e buon giovedì, visto che abbiamo concluso fondamentalmente parlando di animali domestici. A tal proposito Alice dice la principessa d'Islanda, che a memoria dovrebbe essere suo gatto, si stava arrampicando sulla sedia dello studio mentre lavoravo, non so cosa ha fatto, ma cadendo ha deciso di fare presa sul mio fianco aprendomi la carne. Bello ma non bellissimo, quando i gatti saltano, ti saltano addosso e poi non hanno preso le misure troppo bene, cercano di restare aggrappati, sì, è sempre poco piacevole, soprattutto se avete dei gattoni, insomma, pesano 8-9 kg, diventa un po' complicato il post, però li ami comunque. Paradise City sottofondo, ci sono i Guns.

La leggenda narra che i Guns, verso la fine degli anni Ottanta, in un periodo leggermente noioso, una stagione abbastanza noiosa come l'autunno, era 1986-85, arrivarono in Italia facendo diversi giri. Gli venne raccontato di questa cittadina incredibile dal nome particolare, Nonantola, e insomma, girando per le strade di Nonantola, visitandola, scoprendo il lago Veleno, tutte le sue grandi caratteristiche, gli venne in mente di scrivere questa Paradise City, che appunto in realtà è dedicata proprio a quella città, registrata qualche anno dopo nell'87, pubblicata verso la fine di quel decennio. 366-663-4466, se anche voi conoscevate questa storia legata a Paradise City,

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 11:33, sono arrivati tanti messaggi legati alla storia dei Guns e di Nonantola. Devo dire che era un po' che non la nominavamo e forse non era mai nemmeno accaduto. Saranno arrivati 6 o 7 messaggi tutti così, ve ne faccio sentire solo un paio però.
8: Non è Nonantola, Nonantola.
7: Va bene. Sì.
9: Si dice Nonantola.
7: Ah, ecco. Errore mio che come sempre non riesco mai a sistemarmi con le pronunce, faccio sempre un po' di casino, sbaglio gli accenti.
10: Sì, grazie. Ciao, scusate, sì. Vorrei sapere per cortesia se sì. Per caso oggi è già chiamato quello che sostiene che non si dice Nonantola, sì. Perché non vorrei perdermelo. Grazie Marco, ciao.
7: Hanno già chiamato, hanno mandato un messaggio in tanti, però insomma, sempre sorridere, nonostante siano passati 3 anni, resta sempre lì. Ci sono i Depeche.

I Feel Loved, i Depeche. Io mi sento amato soprattutto quando arrivano questi messaggi che riguardano Nonantola. Mi fa sempre sorridere. Allora, arrivano delle conferme, tra l'altro, legate al discorso di Paradise City di Nonantola, della storia che tutti quanti conosciamo. C'è la conferma di Weiner, spero di pronunciarlo bene. Mio zio Franco a quei tempi aveva un ristorante proprio lì a Nonantola. Si ricorda che a mezzogiorno sono entrati cinque tipi un po' loschi, gli hanno dato a mangiare gnocco fritto delle tigelle ed erano talmente in estasi che gli sembrava di essere in paradiso. C'è ancora la foto appiccicata nel locale. Quindi c'è ancora il ristorante, forse era suo, adesso è rimasto lì. Va bene, grazie per le conferme. Placebo intanto, For What It's Worth, a seguire un po' di U2 dalla nostra Top 20. Yeah.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 11:43, ma grazie per i tanti messaggi di affetto che stanno arrivando al 366-6344-66.
2: Ma è chiaro, Dapol, che la tua pronuncia di Nonantola rispecchia il tuo essere un DJ a livello globale, quindi anche la pronuncia è all'americana.
1: All'americana, un po' come arrivò forse a Alice, una delle nostre

0: tanti tante ascoltatrici, che ci mandò un messaggio, credo novembre scorso, con i Darkness proprio al Vox, e Justin Hawkins che dice: buonasera Nonantola, perché sì, esattamente, è un po' pronuncia British, come dicevamo ieri, no?
1: Io sapevo invece che November Rain l'aveva scritta perché loro giravano sempre con uno scolapasta aspettando l'eclisse. Allora ha cominciato a piovere, però la scolapasta è bucato, quindi è arrivata l'acqua in testa, allora hanno scritto November Rain.
0: No, questa non è vera. Quella di Nonantola sì, questa no.

0: Meravigliosa Walking on the Moon, un po' di Police a farci compagnia nelle nostre buone vibrazioni, nella speranza che arrivino, che passino da questo microfono, sia un po' con la voce, soprattutto con la musica, e arrivino fino a voi.
1: Ciao sfrecciati, sì. November Rain in realtà è nata durante una vacanza di Axel sopra nel Canavese, sopra Torino, in quelle campagne lì.
0: Quando?
1: Assaggiò l'erba luce di Caluso, un bianco buonissimo, e ha detto November Rain. E da lì nacque November Rain.
0: November Rain. Grazie. Adesso la scriviamo qui su Sidiari.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11:56, ultima top 20 di questa seconda ora insieme, erano i Muse Night Shift Superstar. Ne ascolteremo naturalmente tante altre nel corso delle prossime due ore, siamo insieme fino alle 14. Ancora grazie per chi è collegato fin dall'inizio, ben arrivati invece voi che avete acceso da poco, anche se per un breve tragitto, magari casa lavoro o casa mare, viceversa, poco importa. Cerchiamo di tenervi compagnia nel migliore dei modi attraverso le nostre Good Vibrations. Ancora il 366-663-4466 è a vostra disposizione anche per ascoltare quest'ultima piccola meraviglia, adesso smettendola di fare gli stupidi su storie inventate legate alle canzoni. C'è questa degli Smiths che chiude, si chiama Big Mouth Strikes Again.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Aspetta che mi stavo dimenticando anche oggi di far fare... Ecco. Long, long,
2: long. Mezzogiorno, campana riparata.
1: Campana.
2: Buon giovedì a tutti e basta.
1: Grazie Antonella, buon giovedì a tutti e basta. Aveva, ha riparato la campana perché non funzionava. Ciao Gigi.
3: Ciao, ciao, buongiorno.
1: Penso che fosse bella
3: Jimmy
1: maglietta.
3: D. Hai visto? È perché voglio dire, prendo il titolo di secondo nerd della radio.
1: Ah, la maglietta tipo ok.
3: Ok, sì.
1: Ok, però in cotone normale, quindi non di quelle che fa sfidare.
3: Non tecnico.
1: Non tecnico.
3: Lo stesso, non tecnico. Non tecnico.
1: Con le tartarughe ninja.
3: Con le tartarughe ninja.
1: 1984.
3: Ragazzi, che del resto è l'anno di nascita del sottoscritto e quindi tradisce l'anzianità. È il perché conosco così bene questi cartoni.
1: Vabbè, bastava non dirlo.
3: Vabbè, però insomma.
1: Veramente bella.
3: Vabbè. Stai facendo un pensierino.
1: Sì. Ah. Sull'onda delle tartarughe ninja, che salutiamo, cominciamo la nostra terza ora insieme e scopriremo solo vivendo quali saranno gli argomenti che affronteremo.
3: Anche perché non lo sappiamo,
1: non
3: quindi,
1: lo sappiamo.
3: Ma a noi piace il mistero, siamo sì. Un po' come Scooby-Doo, giusto sì. Per rimanere in tema.
1: Ultimamente gli piace citare i cartoni animati. Va bene, 366-663-4466, ci sono anche gli Europe, cominciamo da questa.

0: Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. L'Etna continua a eruttare, l'aeroporto di Catania è ancora paralizzato, cancellati decolli e atterraggi anche per tutta la giornata di oggi. Voli sospesi almeno fino alle 2 della prossima notte. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani. Si aggrava intanto il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso. I morti accertati ora sono 265 e ci sono 3.500 feriti. Restano ancora 496 i dispersi, mentre oltre 53.000 persone risultano colpite dall'emergenza. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione di un fondo per affrontare la crisi. Lo stretto di Hormuz è sotto il controllo e la gestione dell'Iran, lo afferma il comandante dei Pasdaran. Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva scritto sulla sua piattaforma Truth che il paese aveva il controllo totale di quella via navigabile strategica. In alcune zone d'Italia si è leggermente allentata la morsa di calore, ma nelle regioni centrali sono arrivati forti temporali. In Toscana numerosi interventi dei vigili del fuoco. Piogge anche nel Lazio e in Campania. Domani scenderanno a 7 le città con il bollino rosso. Passiamo allo sport, il nuoto, pioggia di medaglie per l'Italia e gli europei a Parigi. Thomas Ceccon ha vinto il bronzo nella finale dei 200 dorso, terza anche Benedetta Pilato nei 100 rana. Semifinale da record nei 50 dorso per Sara Curtis, che è diventata la più veloce al mondo nella specialità. Argento per le ragazze della staffetta 4%. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, prossime ore in un contesto di alta pressione, infatti non mancheranno spazi assolati sul nostro territorio, da segnalare però dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici, locale sconfinamento al basso versante tirrenico. Da segnalare ancora tanto caldo che si farà sentire sul nostro territorio con punte di 37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono 13 minuti passati dopo mezzogiorno, la prima top 20 di quest'ora firmata Green Day, I'm never gonna RIP, cioè non mi riposerò mai in pace,
2: non sì. Schiatterò mai, o semplicemente schiatterò ma male.
1: No, secondo me che comunque cioè, l'intenzione è anche dopo non avrò modo di riposare, vabbè, sì. Cioè mi romperanno le balle.
2: Dei fantasmi,
1: di quelli che devi scacciare,
2: che
1: devi risolvere i loro problemi terreni, altrimenti non riescono a...
2: Esatto, restano lì che non riescono a trovare pace, appunto.
1: Bello.
2: Bello.
1: Beh, che consolazione.

0: jukebox, sì, giusto, si chiama?
1: Sì. Beh, potremmo provare, cioè nel resto, cioè, in radio funziona bene secondo me. È un po', oh, voglio dire, hanno fatto i cartoni di Paperino, non per tornare sempre su, cioè con la, che nessuno ha mai capito effettivamente cosa dicesse. Facciamo un programma con la...
0: Ma tanto secondo me, cioè, se fai partire una nota e poi parli... Hai un qualcosa che è simile alle parole che...
1: Se no chiediamo a Gianni di farci qualche crocchio con i suoi pedali.
0: Mm-hmm.
1: Mettiamo il segnale del microfono in qualche wah-wah, in qualcuno dei suoi 3000 pedali e vediamo, sì, cosa succede.
0: Potrebbe
1: farlo. Ti ho dato un'idea.
0: Se no facciamo condurre a tipo Pingu quella gente lì e qualcuno potrebbe dire che sarebbe comunque meglio di voi.
1: Però, certo. Vabbè.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 12:29, ancora buon pomeriggio. Ci arrivano notizie tristi.
3: Sì.
2: Dall'Austria.
3: Dall'Austria, perché a quanto pare 210 statuette raffiguranti Wolfgang Amadeus Mozart e il suo cagnolino.
2: Ok.
3: Delle statuette non d'oro ma dorate sono state trafugate, sono scomparse 210 statuette raffiguranti Mozart.
2: Ok. Un avido collezionista o...
3: Non lo so, cioè potremmo...

0: chiedere un attimo in giro se qualcuno di nostra conoscenza ha fatto un giro in Austria. Erano 320 all'inizio, quindi insomma ne mancano altre 110 per completare l'opera.
1: Di collezione.
0: God of Catch 'em All. Ma potremmo fare un God of Catch 'em All con i compositori.
1: Ma ormai sono morti. Non dare idee strane.
0: Beethoven, scelgo te!

0: Le persone hanno il potere di fare tante cose, tra cui trafugare 210
1: statuette
0: di Mozart
1: da una mostra dedicata a Mozart.

0: Certo che, voglio dire, va bene che dopo il Louvre che mette la password Louvre 1234 non ci aspettiamo più niente, però rubarle da una mostra bisogna anche essere abbastanza Lupin.
1: No, vabbè, più che altro, allora, mostra che peraltro resta aperta a Salisburgo fino al 30 di agosto, quindi insomma le altre
0: sì,
1: 110
0: cazzo
1: ci sono.
0: Vedere, ecco.
1: Infatti appunto, cioè un po', penso almeno biglietto a metà prezzo, almeno quello, però cioè io più che altro mi chiedo, saranno piccole,
0: sì.
1: Peraltro non valgono niente perché tutte insieme valgono poco più di 2000 euro, però cioè 210 statuette, come te le porti, cioè le fa più giri? Cioè, quando fai traslochi, cioè, praticamente.
0: A meno che non siano di, non so, resina, sì, vetroresina, pesano poco.
1: Cioè, che scomodità, signora mia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Arrivano indiscrezioni sul fatto che il papabile colpevole possa essere il Lorenz, motivo per cui
2: non è qua.
1: Motivo per cui ha impiegato e sta impiegando così tanto tempo è perché in realtà non ha ancora finito.
2: Esatto, cioè ne mancano altri 110, quindi è ancora lungo il lavoro. Adesso i soliti spezzini, poi dicono di non napoletani, però alla fine vedi tutto il mondo è paese.
1: Sì, ha del lavoro da fare. Cosa farà con quelle statuette?
2: Non c'è dato saperlo e non siamo nemmeno sicurissimi di volerlo sapere, peraltro.
1: Le rimodellerà su immagini somiglianti.
2: Bello.
1: Bello.
2: Prende tutte le statuette e ne fa una grandissima come quella di Phil Collins ieri.
1: Ma uguale però.
2: Uguale.

0: She drives me crazy. Fine Young Cannibals. Non troveremo mai il colpevole, ma poco ci importa.
1: Però nel frattempo, vedi, sì, deve essere proprio questa cosa delle statuine o comunque degli oggettini molto numerosi,
0: sì,
1: una cosa molto diffusa, perché a quanto pare una 90.000 paperelle di gomma si sono riversate da sole,
0: sì,
1: in un fiume a Chicago. Hanno galleggiato poi per tutto un tratto del fiume per un evento di beneficenza. Poi vai a raccogliere dal fiume 90.000 paperelle.
0: Beh, spero le raccogliano.
1: Spero di sì, perché se no, cioè, nel senso...
0: No, sarebbe problematico.

0: Yes. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 12.55, Fiddlehead.
3: Piccola Cameron.
4: Anche Lenny Kravitz ha la paperella in bagno, solo che la sua è mezzo metro e ha gli addominali.
2: Ma per cosa la usa?
5: Stiamo parlando della paperella, giusto?
2: Sì.
5: No, perché insomma la descrizione potrebbe essere confusionaria in ogni caso, quindi...
2: La usa come...
5: Come
2: manichino, come pungi.
5: Potrebbe essere. Se la mette sugli addominali la solleva.
2: E la mente sugli addominali, ah, tipo
5: tipo ponte. La kettlebell, esatto, tipo kettlebell.
2: Come mette... che si chiama quell'esercizio che metti, che devi sollevare, ponte, non sai che si chiama.
5: Evidentemente stai parlando con la persona sbagliata, quindi
2: evidentemente lo sta dicendo la persona sbagliata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Rock Time.
1: È l'una in punto. Siamo tornati anche un po' indietro nel tempo, anche cinematograficamente parlando. Lost in Translation, film che è piaciuto tantissimo per la colonna sonora, bla bla, con i Roxy Music nella chiusura di questa penultima ora insieme. È l'una.
2: È l'una. È l'uno e l'altra, diciamo.
1: Ah, certo. Ah. E chiaro.
2: Hai visto?
1: Ma hai imparato dal migliore.
2: Ho imparato dal migliore, quindi visto che logicamente, insomma, so che non è la stessa cosa, il maestro è il maestro, però quantomeno il mio è un po' un tributo, voglio cercare di rendere omaggio al ladro di Mozart.
1: Sì, esatto, proprio
2: per
1: lui.
2: Per cercare di, insomma, faccio del mio meglio.
1: Conosciuto anche come il re della sedizione.
2: Esatto.
1: L'edotto. Insomma, ha tanti soprannomi.
2: Ma i grandi sono così, capito? Sì. Cioè, non li puoi ridurre, racchiudere in un solo nome, in un concetto.
1: Poi, grandi cosa, grandi bisogna, cosa? Bisogna vabbè, scoprirlo. Intanto ci sono i Detroit Cobras, si chiama Cha-Cha Twist, poi arrivano anche le ultime news. Come on.

Su Radio Freccia è arrivato il nuovo appuntamento con l'informazione. Sono le 13:03 di giovedì 13 agosto. Due morti sul lavoro in Sicilia. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo è deceduto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e durante i soccorsi anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto. Un minorenne ha confessato il delitto di Trani in Puglia la notte scorsa. Un ragazzo di 18 anni, originario di Andria, è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani. In mattinata si è costituito un 17enne che ha affermato di aver agito senza l'intenzione di uccidere. La Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari presentata dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci. Per il legale mancherebbe il rischio di inquinamento probatorio e pericolo di fuga, ma come detto la Procura è orientata per il no ai domiciliari. L'Etna continua a eruttare, l'aeroporto di Catania è ancora paralizzato, cancellati decolli e atterraggi anche per tutta la giornata di oggi, voli sospesi almeno fino alle 2 della prossima notte. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 400 voli sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani. Oltre ai forti disagi ci sono anche pesanti perdite economiche. Dramma in Calabria, un uomo di 30 anni ha sparato contro la compagna, poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano al culmine di una discussione. Resta lo stallo sullo stretto di Hormuz. I Pasdaran stamattina hanno affermato che è sotto il controllo la gestione dell'Iran, ma ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva scritto sulla

0: sulla piattaforma Truth, che il paese aveva il controllo totale di quella via navigabile strategica. Infine, a Napoli, una donna è stata trovata la scorsa notte riversa a terra in via Santa Teresa degli Scalzi con una profonda ferita alla testa. Si tratta di una 47enne della provincia di Bergamo. La turista è stata portata all'ospedale Cardarelli, dove è tuttora ricoverata per un trauma cranico. Non si conosce la dinamica dell'evento.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto di alta pressione, infatti non mancheranno spazi assolati sul nostro territorio. Da segnalare però dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici in locale e sconfinamento al basso versante tirrenico. Da segnalare ancora tanto caldo che si farà sentire sul nostro territorio con punte di 37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: love. Radio Freccia.
1: 13 e 11, tanti apprezzamenti naturalmente artistici per Violet Grohl, Bug in the Cake.
2: Sì, non solo, però no, artistici no.
1: Beh, non solo, ma no, non c'è niente di male.
2: No, infatti, appunto, cioè, naturalmente artistici, però tu stai sottolineando che in realtà potrebbero sembrare esclusivamente di Sicilia.
1: No, invece io ho detto... naturalmente artistici.
2: Ma però quello specificare, no? Mettere le mani avanti, pare che tu in realtà...
1: Ma io non l'ho messa avanti.
2: Vabbè.
1: No, adesso poi ce
2: l'avevi dietro.
1: Le mani.
2: Come Liam Gallagher.
1: Esattamente.
2: Ah, capisco.
1: Ene.
2: Vabbè, va bene così.
1: Ok.

0: Perché lo sappiamo che il diavolo agisce in miliardi di modi. Questo è quello immaginato
1: da Gianni Royatti.
0: No, da Nino Frassica.
1: Ah, ok.
0: Detto anche Santana. Cioè Santana ha detto anche il Nino Frassica del rock.
1: Del resto anche lì l'abbiamo mai visti insieme nella stessa stanza?
0: No, no, no, ma infatti pare che il nome e l'anagrafe di Carlo Santana sia in realtà Tony Dance Star 2000. Come?
1: Santana, Frassica è l'anagramma del mio nome, diciamo.
0: Frassica. Sì, per citare un altro cantante che salutiamo. Beh, arrivano gli Stones dalla Top 20. Jealous Lover. Piace tantissimo quella top 10, ogni tanto arrivano dei messaggini un po'.
1: Ma perché? Ma lasciate fare, oh raga, cioè voglio dire, 80 anni rotti, ma voi 80 anni rotti, ma manco ci arrivate.
0: Ma voi cosa state facendo a 80 anni rotti?

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Radio Freccia.

0: Ciao Double, buongiorno. E sulle note di quella che per me è la più bella canzone di questo album, non la mandare in onda ovviamente, ma veramente, mi spieghi perché non ti piace Innuendo? Anche se ti va ovviamente, per me queste parole mi fanno venire i brividi, ma l'album in generale lo trovo bellissimo, non capisco allora, perché non ti...
1: A parte che era provocatorio, stavo naturalmente scherzando, non penso che sia l'album più brutto e sopravvalutato del mondo, no.
2: È la band più sopravvalutata del mondo,
1: stavo scherzando.
2: Possiamo dirlo?
1: Stavo ovviamente scherzando. Riconosco che i Queen siano stati incredibili, mm-hmm. dico siano stati, mm-hmm. ma non sono tra le mie scelte musicali.
2: Mm. Come sei democratico, mamma mia. Sei corretto.
1: Cioè, non scelgo mai di ascoltarli.
2: Sì, sono il rock della standa, del supermercato.
1: No, questo io non l'ho detto.
2: Questo lo sto dicendo io. E con questa mi copro col mio mantello e vado via.
1: Il mio lavoro qua è finito.
2: Il mio lavoro è finito.
1: Ciao, G.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 13:36, non voglio saperne niente, era tutta roba di Gigi. Farina nel sacco di Gigi, poi parlerete con lui per le sue dichiarazioni. Erano gli Strokes quelli che abbiamo appena ascoltato dalla nostra Top 20 con Lonely in the Future, una delle ultime che ascoltiamo insieme per questa puntata delle Good Vibrations, nella speranza che appunto arrivino queste buone vibrazioni attraverso la musica che trasmettiamo, che ci piace tutta, a prescindere. Noi ci piace scherzare e provocare. 366-663-4466 per sms e whatsapp. Sono arrivati un po' di audio, immagino di insulti, che adesso ascolteremo. Però prima ci sono i Creed, si chiama With Arms Wide Open.

0: po' di Creed già ascoltati nella puntata di oggi. Fa piacere ritrovarli un paio di volte, forse con loro abbiamo proprio cominciato, è stata la prima canzone, il primo brano.
1: Ma state sminuendo, sì. Induendo?
0: O no, stiamo innuendo, sminuendo. Stiamo innuendo, sminuendo. Ovviamente è quella roba lì.
1: Sono d'accordo.
0: Grazie per essere d'accordo. Vi ricordo che ci potete trovare anche dalla nostra app RTL 102.5 Play per ascoltarci ovunque voi siate, basta una connessione internet. Andiamo con quella che sarà l'ultima top 20 di oggi, Black Keys, She Does It Right, ma prima, Florence and the Machine si chiama Hunger.

0: Radio Freccia.
1: Le 13.49, She Does It Right, ultima top 20 firmata Black Keys. E a tal proposito, cari sfrecciati e sfrecciate, sono in vendita gli ultimi biglietti proprio del loro concerto all'Alcatraz di Milano dell'11 di settembre, per cui affrettatevi per recuperare gli ultimi che avanzano. Grazie per essere rimasti con me, per essere rimasti tutti insieme anche in questa puntata delle buone vibrazioni che chiude, dice leggermente in anticipo perché in realtà c'è un bel pezzone prima di salutarci del tutto, prima di arrivare alle 14. Ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, ovviamente, per stare insieme dalle 10 alle 14. Grazie ancora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14 in punto all'interno di Electric Ladyland, la voce che sentite, quella che insomma che state sentendo da qualche giorno, ovvero quella di Ambra Marie, fino alle 17 con voi in diretta dal Tourmaline Club di Lipari fino al 23 agosto, quindi ci facciamo queste due settimane totalmente insieme. E che meraviglia arrivare su Jungle Land di Bruce Springsteen, devo dire che mi sono proprio goduto questi 10 minuti con le cuffie prima di cominciare a salutarvi. Vi saluto e vi ricordo che c'è un numero se volete interagire, ed è il 366-663-4466, perché insomma è bello raccontarvi cose, ma è bello anche che voi le raccontiate a me, così ci sembra di chiacchierare veramente. E intanto, come sempre, vi faccio un po' la colonna sonora per i vostri pomeriggi d'estate. Raccontatemi dove siete e che fate mentre qua su Radio Freccia suonano i Blur. Questa è Beetlebum.

Arrivano i Blur all'interno di Electric Ladyland, gran pezzo, pezzo che amo particolarmente, quindi ci sta per cominciare le nostre tre ore insieme. Tre ore che potete godervi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, a parte con la sottoscritta, perché come vi dico sempre, quando sono a Lipari il mio capo si rifiuta di farmi vedere così selvatica, così selvaggia su quest'isola, e quindi chiude le trasmissioni. Ritornerò poi a settembre negli studi di Cologno Monzese, ma adesso lasciatemi qui, lasciatemi al Tourmaline Club che si vive parecchio bene. Intanto 366 663 4466, ci sono un sacco di regole quando sono al Tourmaline, dovete mandarmi solo dei messaggi scritti come se fossero lettere, come una volta. The crimson tide is blue.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:13 con Ambra Marie. Che meraviglia. Io vi chiedo di mandarmi delle lettere e voi lo fate. Infatti mi è appena arrivato questo messaggio bellissimo al 366-663-4466 da parte di Eva, che scrive: cara Ambra Marie, ti scrivo da una collina in provincia di Vicenza. Vivo e lavoro in una villa veneta del Rinascimento, attorno alla quale c'è un parco di alberi e un bosco che, quando non ci sono ospiti come ora, era i selvatici. Adesso sono nella pertinenza dove alloggio con i miei due cani e mi sto preparando il pranzo. Ti ascolto intanto la radiolina e, siccome questo posto è magico, a volte quando ti parlo tu mi rispondi. Eh sì, mi sa che vivi e lavori proprio in un posto magico, ma non tanto perché ti ho risposto io, proprio per come me l'hai descritto. È proprio un bel posto. E allora, mentre ti prepari il pranzo, lo so, magari ti aspettavi qualcosa di un po' più bucolico, e invece no, arrivano in Nirvana.

Smells Like Teen Spirit, ecco, non proprio una canzone bucolica mentre ci si prepara il pranzo nella, nel posto in cui mi è appena stato descritto, però comunque ci sta, ci sta. A proposito di lettere e quindi di conseguenza di poesia, perché le lettere suscitano sempre una grande poesia così come le cartoline, parliamo un po' dell'eclissi di ieri. Qualcuno è riuscito a vederla senza chiaramente bruciarsi gli occhi? Perché io ho provato a rincorrere in realtà non tanto l'eclissi, perché non sono riuscita a trovare le protezioni adeguate, quindi ho deciso di non rischiare, di non usare mezzi di fortuna, perché ci tengo ai miei occhi dato che amo fotografare. Però ho deciso lo stesso di farmi una camminata bellissima fino all'osservatorio di Lipari per osservare la gente che cercava di vedere l'eclissi, e quindi mi sono portata a casa un po' di cartoline, un po' di immagini da questa situazione.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:27 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland, in diretta dal Tourmaline Club di Lipari. Vi ho chiesto come è andata ieri con l'eclissi. Io vi ho raccontato che appunto ho cercato di guardarla attraverso gli occhi degli altri perché non avevo le protezioni corrette per poterla osservare, ma mi state dicendo in tanti che l'eclissi ha fatto un po' la capricciosa, ha fatto la selvatica ieri sera, in generale un po' la natura, perché anch'io effettivamente, nonostante non l'abbia vista in maniera diretta, ho notato dello sgomento, perché in quei 20 minuti dell'eclissi, per 10 minuti le nubi hanno coperto lo spettacolo. È così che accade. La natura fa la dispettosa, come è giusto che sia.

Come on, The Trooper, Iron Maiden su Radio Freccia. Si parlava del fatto che ieri l'eclissi ha fatto un po' la selvatica, e a proposito di selvatici e di diario di bordo di Lipari di questo giovedì 13 agosto 2026, siamo nel 2026, vero? Solo ne ho patentato, no? A proposito dei racconti appunto dall'isola, ieri vi dicevo che io e Nobody siamo stati a Vulcano, abbiamo scalato il vulcano, abbiamo visto anche qualche drago, e invece questa mattina il buon Nobody mi ha insegnato ad utilizzare la maschera e il boccaglio. Dovete sapere che io quando sono in spiaggia sono una persona molto molto noiosa, io mi sdraio, faccio il bagno, prendo il sole e leggo. E a volte mi addormento e non voglio fare altro, io non voglio alzarmi da lì. E invece lui mi ha proposto: ma vuoi usare la maschera e il boccaglio? E ho detto: oddio, non so se sono proprio capace, ma provo, perché sì, perché avevo voglia di provare. E ho scoperto un mondo bellissimo, devo dire. Mi è piaciuta davvero questa breve escursione, però adesso mi si è aperto un mondo, quello sott'acqua.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 14:42 con Ambra Marie. Si è parlato di maschere, di fondali marini, di eclissi, tra l'altro. Stavo ridendo da sola poco fa perché c'è una pagina che seguo che è geniale su Instagram, si chiama Foto di Merda alla Luna, e chissà quante foto di merda alla luna ieri sono state fatte, foto di merda all'eclissi. Vabbè, a parte questo, chiudiamo l'argomento e parliamo di musica, perché lo facciamo spesso e volentieri. Mi piace leggermente parlare di musica, specialmente con voi che mi capite. E quest'oggi dove si va con l'On This Day? Perché c'è un On This Day al giorno. Si va al 13 agosto del 1963, quando usciva una canzone che è un pilastro, Blowing in the Wind di Bob Dylan. Quindi vi racconterò un po' la sua storia e ovviamente, come sempre, ce l'ascoltiamo, ma con calma, che arriva tra poco l'On This Day.

A Girl Like You, Edwin Collins, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Anche gli On This Day li potete ascoltare ovunque. Oggi accadono anche altre cose nel mondo del rock che, come sempre, vi accenno. Poi dopo ci buttiamo su Bob Dylan e Blowing in the Wind. Il 13 di agosto del 65 i Jefferson Airplane fanno il loro primo concerto nella storia. Sono delle storie sempre interessanti, quelle dei primi concerti. E poi purtroppo invece il 13 agosto del 2009 ci lasciava Les Paul, inventore della Gibson, insomma direi un personaggio che va ricordato assolutamente, specialmente su queste frequenze.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:55 con Ambra Marie, Followed White Rabbit, come vi dico sempre più o meno a quest'ora, perché vi porto al 13 agosto del 1963, quando Bob Dylan pubblicava Blowing in the Wind, ovvero una canzone destinata a diventare uno dei simboli degli anni 60. In realtà Dylan aveva registrato il 9 luglio del 62, durante le sessioni di The Freewheeling, Bob Dylan, scusatemi, aveva appena 21 anni, viveva nel Greenwich Village e frequentava quell'ambiente folk da cui aveva assorbito soprattutto la lezione di Woody Guthrie. E Blowing in the Wind nasce quasi di getto. Dylan prende ispirazione da No More Auction Block, ovvero questo canto gospel

gospel legato alla tradizione afroamericana, e costruisce qualcosa di completamente nuovo, perché la cosa interessante è che non scrive un manifesto politico, non nomina la segregazione, non nomina il Vietnam, non indica nemmeno un bersaglio preciso, però fa domande e dice: quante strade deve percorrere un uomo prima di poter essere chiamato uomo? Quante volte devono volare le palle di cannone prima di essere bandite per sempre? E lascia le risposte sospese nel vento, appunto. Ricordiamoci che nel 62 l'America è attraversata dalla guerra fredda, dalla crisi di Cuba, dalla battaglia per i diritti civili, e proprio questa universalità permette alla canzone di uscire dal piccolo circuito folk. Poi Pete Seeger la porta nei repertori del movimento, e nel 63 anche Peter, Paul e Meryl ne fanno una versione che arriva poi in classifica e quindi porta Bob Dylan al grande pubblico. La sua registrazione rimane spoglia, quindi c'è questa voce, chitarra acustica, armonica, niente batteria, niente orchestra, è tutto affidato alle parole, e da lì in poi Dylan comincia a essere definito portavoce di una generazione, etichetta che non amerà mai particolarmente, e forse la sua forza sta proprio nel fatto che questa canzone non appartiene davvero a nessuno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.

Le 15 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17 vi ho portato al 13 agosto del 63 quando Bob Dylan pubblicava Blowing in the Wind, canzone destinata a diventare insomma uno dei simboli degli anni 60, ma non solo, perché purtroppo le domande che si fa Dylan in quella canzone non invecchiano, perché cambiano le epoche, cambiano i problemi, ma continuiamo a cercare un po' quelle risposte soffiate dal vento. 366 663 4466 è dove invece dovreste soffiare voi perché è il numero che vi serve per farvi sentire. Se volete interagire in maniera pertinente potreste raccontarmi dei ricordi magari legati a Blowing in the Wind o a Bob Dylan. Se invece volete interagire in modo completamente decontestualizzato, io l'apprezzo comunque perché mi piace.

Just Like This, Limp Bizkit all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardare anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra seconda ora insieme. Vi ho detto che al 366-663-4466 potete mandarmi anche dei messaggi completamente decontestualizzati dall'argomento di cui stiamo parlando, ovvero Blowing in the Wind di Bob Dylan. E nel frattempo qualcuno mi scrive: ciao, volevo mandarti un messaggio decontestualizzato. Fatto. No, in realtà non mi hai mandato il tema, cioè quello che rende decontestualizzato.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:11 all'interno di Electric Ladyland. Giustamente vi dico, mandatemi dei messaggi decontestualizzati, e voi lo fate, mi scrivete richiesta leggermente decontestualizzata Smells Like Teen Spirit di Nirvana, decisamente nel contesto, non fosse che l'abbiamo mandata un'ora fa, quindi non si può fare. Questo è abbastanza contestualizzato, c'è qualcuno che vuole dedicare Blowing in the Wind alla ragazza che viaggia in camper sulla E45. Bella ste cose delle dediche ad una ragazza che ha intravisto in un camper sull'autostrada, ma provi comunque a cercarla nel vento. Vediamo, magari lei sta ascoltando Radio Freccia. È che anche se lei stesse ascoltando Radio Freccia, come faccio io a mettervi in contatto? Non lo so. Vediamo. Intanto lasciamo arrivare Jeremon

What a wonderful world. Sarebbe effettivamente un mondo meraviglioso se accadesse un qualcosa dopo questo messaggio lanciato da un'auto a un camper. Il mondo comunque è meraviglioso perché mi è arrivato questo messaggio da Irene da Rovigo che dice: ciao, messaggio decontestualizzato, ma tu lo sapevi che i delfini giocano con i pesci palla perché con la loro tossina si drogano? No, non lo sapevo, non ho avuto modo di verificare questa informazione, quindi non so se è una cosa vera, non so se è una barzelletta. Ve l'ho detto che il mio mondo con l'universo marino si è aperto questa mattina grazie a Nobody che mi ha prestato la sua maschera. Quindi no, questa cosa non la sapevo, ma mi piace questa storia dei messaggi decontestualizzati perché date il meglio di voi. Quindi io che vi chiedo, parlatemi di Bob, cioè raccontate.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: it slow. Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Le 15:24, visto che siete i soliti, io vi chiedo appunto ricordi su Bob Dylan, ma voi mi andate su messaggi decontestualizzati. Ci penso io a parlarvi di Dylan, che ho letto questo articolo in cui si parla del fatto che, insomma, suonare la chitarra nella band di Bob Dylan non è esattamente come avere un normale contratto di lavoro, perché nell'ultimo tour americano tra giugno e agosto sono cambiati continuamente i chitarristi. È arrivato anche Jimmy Vaughan, fratello maggiore di Steve Ray, ha suonato tre pezzi e poi è sparito, perché con Bob Dylan c'è una regola abbastanza semplice: preparati tutto, però non dare mai nulla per scontato.

Somebody to Love, Jefferson Airplane, mentre si parlava del rapporto complicato tra Bob Dylan e i suoi chitarristi, perché il problema non è soltanto imparare le canzoni, perché Dylan in realtà poi può cambiare tempi, melodie, attacchi, arrangiamenti praticamente in qualsiasi momento, quindi il chitarrista deve guardarlo, ascoltarlo, capire al volo che cosa sta accadendo e magari preparare una canzone che ha suonato 100 volte per poi scoprire che quella sera è diventata un'altra cosa. Il prossimo tour europeo parte a ottobre e chi sarà nella band come chitarrista? Bella domanda, probabilmente lo scopriremo insieme al pubblico quando si accendono le luci. Bene, nel frattempo noi continuiamo con la musica di Radio Freccia che vi tiene compagnia 24H. Questo è Ben Harper, In the Colors.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:33 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Non preoccupatevi che non sono sola, perché tra poco mi raggiunge il buon Gianluigi Riccardo, che avrà come al solito un sacco di notizie da, in realtà scritte sul sito, sì, poi non ho mai voglia di raccontarcele, però sul sito ci sono. 366-663-4466 è il numero che vi serve, vi dicevo, per farvi sentire in qualunque modo, anche in maniera completamente decontestualizzata, purché sia simpatica. E non è questo il caso, perché Matteo scrive: ciao Ambra, lo sapevi che Jack White più Jack Black fa Jack Gray? Sì, questa credo sia una delle battute più ricorrenti insomma nel mondo del rock. Qui su Radio Freccia sono battute che si fanno spesso, la fa spesso Gianluigi Riccardo questa battuta, sappiamo che non è particolarmente simpatico, quindi ecco, non prendetelo ad esempio.

tutta fino alla fine questa ship dei Pink Floyd, pezzone incredibile, ma non, insomma non lo devo dire io. lo sappiamo bene, però ogni tanto è bene, è buono sottolineare comunque la bellezza, anche se magari è scontata, perché è giusto così. Ce la siamo ascoltata in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare questa meraviglia di Radio Freccia ovunque vogliate. E già che siete sull'app potete trovare anche tutti i nostri programmi, interviste, addirittura le ultime notizie, perché se Gianluigi Riccardo tra poco non ce le racconta come si deve o non ce le racconta proprio, non preoccupatevi, perché le notizie comunque le trovate sia sul nostro sito radiofreccia.it che sulla nostra app. Non so, avete dei buchi di tempo che non sapete come riempire, ecco, l'app di Radio Freccia è ricca di contenuti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:51, ho fatto lo scherzone a Gianluigi Riccardo.
2: Mi ha detto che era il 15:50 solamente per farmi essere puntuale.
1: No, in realtà ti ho scritto anche 15:48.

0: 8. Peccato che me l'hai scritto alle 15:48.
1: Esattamente.
0: Cioè, allora, sono rincoglionito, però ancora capisco, insomma, un pezzo a che punto è, ci arrivo,
1: Quello non era voluto, lì è perché sono rincoglionita io.
0: È per questo che ci ha messo insieme, capito?
1: Sì, magari in due ne facciamo uno, ma non che ce la può fare.
0: Non
1: ma
0: sono convintissimo
1: sembra.
0: Io di questa cosa.
1: Ad oggi, giovedì, dopo 4 giorni, secondo me no. Però io sì, ti dico sempre, ti mando sempre dei messaggi con degli orari mai veritieri, perché non mi fido.
0: Ah, brava, no, perché io sono assorto nei miei pensieri. Sono lì che faccio le mie robe al computer e mi perdo via. Del resto, ragazzi, quando uno è multitasking,
1: bravari,
0: voglio dire. Cioè.
1: Ricordiamolo che fai un sacco di cose per questa radio. Non l'avevi ancora detto effettivamente da lunedì, quindi oggi puoi dirlo.
0: Non ci posso dirlo. Vai. Il bonus è tornato disponibile.
1: Hai 50 secondi per
0: elencare tutte le cose che faccio.
1: Lamentartene. Sì, lamentartene.
0: Non bastano. Troppo poco.
1: Ok, allora hai 38 secondi per dirci una notizia immediatamente, subito, adesso.
0: Allora, oggi è una giornata di quelle proprio dove ci sono tantissime tantissime notizie. No, anche perché l'unica notizia che ce l'ho data ieri.
1: Ah, ok, quindi non c'è nulla.
0: Cioè, no, praticamente
1: ma
0: no.
1: Ma scusa, è vero, scusate, fermi tutti. Eravamo rimasti a che c'era una possibile notizia su Richie Blackmore che però
0: Si è realizzata.
1: Okay, quindi...
0: abbiamo messo anche la clipina, insomma, sui social. Richie Blackmore, dopo 33 anni, è tornato sul palco con i Deep Purple. Ora ne parliamo meglio tra un pochino, perché arrivano i Sex Pistols, che con i Deep Purple non è che c'entrano molto, ecco, diciamo così.
1: Ma ne stavamo parlando anche prima, tu non c'eri, ma a noi le cose decontestualizzate piacciono, o comunque in qualche modo ce le facciamo piacere. Così va.
0: Allora, puntata perfetta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Le 16 all'interno di del TGG e dell'ora delle notizie.
3: No,
2: ne abbiamo una e allora, cercheremo di adesso diciamo che la sfida sarà spalmare una notizia in un'ora, ma continuare a renderla interessante, anche allora, se in realtà è già stata raccontata in due secondi.
3: Allora, parlavamo appunto di Richie Blackmore, chitarrista leggendario dei Deep Purple, che lasciò la band nel 1993. Da allora, insomma, non ci sono stati più modi per rincontrarsi. Deep Purple non ha cambiato chitarristi, c'è stato Steve Morse, poi McBride, che è stato anche ospite proprio qua con noi due un po' di settimane fa. E visto che, insomma, i Deep Purple dovevano suonare nello stadio di New York, a quanto pare Richie Blackmore ha fatto un colpo di telefono, ha mandato un messaggio, ha detto: scusate, vi abito qua dietro, se vi va, cioè 81 anni, abbiamo una certa, insomma, io sono qua magari senza dar fastidio, vengo sul palco, faccio una robetta.
2: E quindi, umile, insomma, tra l'altro.
3: Sì, ha detto, non voglio dar fastidio. Infatti,
2: so che stai citando proprio le testuali parole, proprio fonti dicono questo,
3: sì, sostanzialmente sì, in realtà. E allora, insomma, è salito sul palco per il Beast, Smoke on the Water, riff che ovviamente lui ha scritto, uno dei più grandi riff della storia, con anche Sam McBride, quindi c'erano tutti quanti e belle storie. Poi continuiamo dopo,

0: Atomic Sleeper su Radio Freccia, mentre Gigi continua nell'impresa di rendere sempre interessante una notizia, nonostante verrà ripetuta quelle 7-8 volte nel corso di quest'ora.
1: Allora, io però, come prima
0: prosegui ad imitare Richie Blackmore, per favore.
1: Aspetta, allora, prima cosa, però, voglio fare un attimo un intermezzo con un messaggio che ci è arrivato su Atomic Day Sleeper.
0: Sì. Ok, va, fai pure.
2: C'ha la barba spaziale!
1: Ci sta, cioè, nel senso.
0: Anche perché io da Lipari non posso ascoltare gli audio, quindi
1: ah,
0: bene che
1: beh,
0: tu li faccio
1: fidati,
0: ascoltare.
1: Tu fidati.
0: No, ma io mi fido di.
1: Tu lascia fare, ti fidi di me. Ah, vabbè, questa qua l'ho colta, citazioni altissime. Non è Aldo Giovane Giacomo, ma Aladdin questa volta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:12, come dice il buon Paul McCartney, entrate pure, come inside, tanto qua accettiamo chiunque, come potete ben vedere dal fatto che c'è Gianluigi Riccardo, che non capisce neanche le citazioni dei film.
2: Cosa vuoi? Cioè, se tu mi
1: dici... Vabbè, effettivamente non ci capiamo quando siamo vicini, figuriamoci a distanza.
2: No, infatti.
1: Ricordiamo che io sono lì per in diretta dal Tourmaline Club.
2: Io no.
1: E invece Gigi è Cologno Monzese.
2: Comunque,
1: più ridente, Cologno Monzese.
2: Siamo lì, insomma, sì. Il mare, il colore del mare è più o meno lo stesso.
1: Sì, sì, no, immagino che tu abbia la stessa vista che ho io quando esci dallo studio.
2: Ma anche dentro, cioè, voglio dire, nero dentro, nero fuori. Oppure come cantavano i saggi, tengo la camisa negra perché negra tengo l'alma.
1: Sì, beh, che praticamente è la canzone che un po' ci rappresenta sempre. Ma adesso
2: che poi sono dei versi degli Smiths,
1: Sì, ma non sviare l'attenzione, noi volevamo che tu ci parlassi di Ritchie Blackmore.
2: Ma guarda,
1: l'ora.
2: Ma sta arrivando qua, quindi... sono le Four Non Blondes, cioè non è colpa mia.

0: Se furono blondes che interrompono le notizie importanti. No, che no, dobbiamo
1: infatti va così, va così. Allora, continuiamo a parlare di Richie Blackmore. Avete presente Richie Blackmore, chitarrista di Deep Purple, quello che ha fatto da solo il riff di Smoke on the Water, il riff più suonato nei negozi.
0: Lei devi ripartire da capo ogni volta. Sì.
1: Richie Blackmore è tornato sul palco appunto con i Deep Purple dopo 33 anni. Sì. Ha suonato ovviamente Smoke on the Water, gente impazzita. Ora, a parte il commento che sembra Lino Banfi col parrucchino, ma al di là di questo c'è stato un grande momento comunque emozionante, perché logicamente in passato non c'erano stati dei dissapori, invece tutto quanto è stato messo da parte, quindi alla fine Ian Gillan l'ha anche abbracciato e ha detto al pubblico: ah, qualche giorno fa mi è arrivato un messaggio di un tizio, di un musicista locale, ha detto che insomma abitava qua dietro e magari potevamo suonare insieme. Io ho accettato e poi insomma ha continuato lodando il membro fondatore, la leggenda, l'immortale.
0: Ian Gillan non aveva nemmeno il numero salvato, gli
1: è arrivato
0: numero,
1: vabbè, rispondo, non si sa mai, visto mai che sono quelli là, che ne so, della compagnia del gas, capito?

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summerville!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:26, ogni momento è buono quando arriva Gianluigi Riccardo.
2: Ecco, allora, visto che stiamo parlando di Richie Blackmore, eccomi qua anche armato di chitarra. Senti.
1: Sì?
2: No, niente, così.
1: No, vai avanti.
2: Era,
1: vai pure.
2: Era giusto per la gag.
1: Continua.
2: No, no, era per la gag. Okay. Non sono mica Gianni Royatti, scusami.
1: No, me l'hai appena dimostrato. No.

0: vedono
1: almeno
0: te fare
1: vedono me con una chitarra, cioè voglio dire, okay, diamo del contenuto, questa... si fa tutto per il
0: abbiamo
1: content.
0: Continuato a parlare di Richie Blackmore, quindi ce la stai facendo in qualche modo anche con questa gag. Adesso vediamo dopo i Chemical Brothers che cosa ti inventi. Sono proprio curiosa.

0: Allora, vediamo se nel tempo di Let Forever
1: Sì.
0: Be Gigi si è imparato un'altra canzone di Richie Blackmore. Sento che hai ancora lì la chitarra.
1: Sì. Così, no,
0: Sì.
1: dicevamo Richie Blackmore. Vi ricordate Richie Blackmore, quello che faceva?
0: Sì, lui.
1: Vi ricordate Richie Blackmore? Il
0: Certo,
1: grande,
0: sì,
1: grande
0: ce lo
1: vecchio Ricci.
0: ricordiamo.
1: Grande vecchio Ricci.
0: Sì, lo zio
1: Lo
0: Ricci.
1: zio Ricci,
0: Zio
1: vecchio, vecchio
0: Ricci.
1: Ricci, dicevamo appunto.
0: Ce lo ricordiamo
1: Ve lo
0: tutti,
1: ricordate
0: sì.
1: tutti. Allora, è tornato in famiglia, è tornato a casa, è sempre
0: Jan
1: molto
0: Gillian si è anche
1: bello.
0: risalvato il suo numero
1: Si è
0: sul
1: salvato il suo
0: telefono,
1: numero sul telefono,
0: questo
1: non
0: sì.
1: solo, dopo ha anche detto, vabbè, bella zio, ora fuori dalle palle, ci vediamo al bar, ci vediamo dopo al bar.
0: Ma che
1: Peraltro, uno ha 81
0: senso?
1: anni, l'altro non ci vede, ragazzi, cioè, occhio che
0: Che
1: questi devono venire
0: bella
1: anche a suonare in
0: serata.
1: Italia tra un po' di Purple.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:37 con Ambra Marie e Gianluigi Riccardo. L'hai già fatta questa gag.
2: Allora, sapevate che cosa...
1: No, io non ho capito però una cosa. Sì. Non ho capito in quello che è accaduto. A un certo punto tu hai detto, poi dopo Ian Gillan gli ha detto, vabbè, va fuori dalle balle, ci vediamo al bar.
2: Ci vediamo al bar. Senso? Però ci vediamo al bar, nel senso, no, non ci veniamo, andiamo, ci vediamo al bar, ci andiamo a prendere una roba da bere dopo.
1: Perché hanno fatto solo una canzone,
2: sì,
1: insieme.
2: Sì, ha fatto solamente Smoke on the Water, poi ha detto, beh, finiamo il concerto, via, e poi dopo ci andiamo a prendere una cosa da bere insieme. Sapevate che... Ambra Marie e Richie Blackmore hanno una cosa in comune?
1: Sarebbe
2: qua. Ovvero che hanno tutti e due un rapporto particolare con gli orologi e con i numeri.
1: Sì.
2: Perché
1: sì,
2: Richie Blackmore ha praticamente, dice di essere in possesso di un orologio fantasma che è a casa sua e che praticamente quando capisce la conversazione che lui sta tenendo ed è d'accordo, suona. Specialmente se si tratta di questioni religiose.
1: Ah. Ok.
2: Quindi è un pochino comunque un rapporto abbastanza conflittuale con gli orologi e con l'orario, esattamente come ce l'hai tu.
1: Sì, sì, sì, esattamente anch'io, ma più per un problema legato ai numeri che spirituale.

0: Ed è arrivato anche Bruce Springsteen a interrompere le notizie meravigliose che ci sta raccontando oggi Gianluigi Riccardo.
1: Ma chissà cosa ne pensa Grian Chatten.
0: Il tuo nome e cognome, così almeno la gente può venire a cercarti.
1: Andate
0: a cercarlo su Instagram.
1: Sì.
0: Anche...
1: Gigi
0: Salford. Cosa c'entra Grian Chatten adesso?
1: No, Grian Chatten c'entra perché sennò per arrivare Fontaine's DC. E dicevo, chissà Grian Chatten cosa ne pensa di Deep Purple, di Richie Blackmore. Sappiamo però che comunque i Fontaine's hanno suonato da poco. Sono tornati dal vivo in tour, hanno suonato un paio di brani nuovi. Chissà, annunceranno un nuovo album.
0: Io non posso dire niente. Dopo già l'altro giorno vi ho già dato uno scoop incredibile, quindi io non sono in silenzio stampa per quanto riguarda i Fontaine's DC. Grian mi ha detto di tacere quando sono in onda, quindi non posso dire altro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:51, ovvero l'orario in cui sono veramente, veramente curiosa di capire come occuperà questi due minuti Gianluigi Riccardo all'interno del suo Tgigi.
2: Ma ora non è che scarichi
1: barile. Nome e cognome. E a dire che questo spazio è tuo e che decidi tu come occuparlo. Quindi, se volete lamentarvi, innanzitutto lo potete trovare su Instagram, perché vi ho già detto il suo nome. Se no c'è anche un numero, il 366 63 4466.
2: Tanto ora arriva Nobody, quindi se le ciuccia lui le lamentele, va bene.
1: Esatto, tutte le lamentele.
2: Ma tutte le lamentele nei miei confronti mandatele a Nobody al 366 63 4466. Ci pensa lui a difendermi.
1: E poi dopo, mi auguro di no, e poi dopo comunque posso anche darvi il numero del mio capo, del nostro capo, e così potete lamentarvi direttamente con la direzione.
2: Se volete anche via mail potete tranquillamente scrivere. Sì. Scrivete al gricardo@rtl.it, mandate gli insulti, fate quello che volete. Tanto io non vi risponderò.
1: Tra 50 secondi me ne lavo le mani, esco, mi alleno.
2: Te le lavi peraltro nel mare.
1: Sì, esatto.
2: Proprio come faceva Ritchie Blackmore, pare che abbia acquisito i suoi poteri immergendosi nel mare di Lipari. Quando era bambino è stato immerso nel mare di Lipari e ne è uscito con dei super poteri da chitarrista.
1: E certo, è una storia come quella, chi era quello che aveva venduto l'anima al diavolo per suonare benissimo? Robert Johnson, esatto.
2: O Gianni Royatti, chi può dirlo?
1: Esatto. Avete mai visto Robert Johnson e Gianni Royatti?
2: Anche perché questo,
1: no, perché
2: come dire,
1: uno è morto.
2: Esatto.
1: Anche
2: e non
1: male.
2: Si sa se sia Robert Johnson, però voglio dire, bisogna capire anche da un punto di vista di età. Potrebbe esserci una problematica. Ah. Magari, chi lo sa, Gianni Royatti è come i vampiri, noi non lo sappiamo, e da tantissimi
1: Guarda,
2: anni
1: io...
2: come Robert Johnson, che è morto.
1: Non lo so. Sì, non lo so. Comunque hai il grande Sautufau, ti ha dato anche questi 50 minuti, 50 secondi aggiuntivi.
2: 50 minuti di Phil Collins, sparatemi nelle gambe, ragazzi. Cioè, voglio dire. Però...
1: In The Air Tonight, dove poi, non lo so, hai un'altra notizia su Ritchie Blackmore.
2: Ma volendo posso occupare questi 25 secondi facendo tutum, tutum, tutum.
1: Beh, ok, quindi facendo della air drum.
2: Utilizziamo Phil Collins come sezione ritmica e noi proseguiremo questi ultimi 10 secondi nel fare ta ta. Peccato che ho passato la chitarra. Ta ta ta ta ta ta ta.
1: Guarda, io saluto gli sfrecciati, saluto te e me ne vado. A domani,
2: ciao.
1: Mi auguro tu abbia altre notizie come quelle di oggi, perché è stata una puntata incredibile. Grazie.
2: Vedi? Quando uno ha la qualità.
1: Dai, saluta e spegni il microfono.
2: Ciao,
1: ciao sfrecciati.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Alle 17, qualche istante, terra di nessuno, and we are back. Si comincia anche oggi. Benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno. E siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 13 di agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è sempre quello lì, il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare. Potete anche mandare gli MMS, che in una conversazione abbiamo citato ieri sera, perché sì, sono un po' come i fossili della Val Camonica o i graffiti, quell'effetto lì. Però potete mandare quello che vi pare, dai, fatelo.

0: Buonasera, nessuno buonasera. Presente.
1: Bene, bene,
0: mi
1: bene.
0: Raccomando, ricordatevi di non accendere fuoco.
1: No, credo che non ci siano troppi pericoli. Certo, se escludiamo dalla nostra equazione quelli che devono grigliare, in quel caso sì, fuoco. Anche a proposito di questo, io Franchino vi giuro che non l'ho ancora sentito. Non è che occultiamo il cadavere, no, cioè, no, Franchino, se è la prima volta che ci ascoltate, è uno degli ascoltatori storici di questo programma, metà uomo e metà botte di barrique, che diciamo ci rallegra tutti i giorni con delle piccole perle di saggezza.
2: Succedono... Nessuno!
1: Ciao!
2: Giochiamo a lanciare gli scaldabagni?
1: Sì!
2: Nessuno!
1: Sì!
2: Ascolta, ma domani c'è il mixatone o è tutto rimandato a settembre quando torna Fabione da Porta dei Marmi?
1: Ti rispondo così. Just a rock and roll.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 17 ore e 16 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18. Nothing hurts like the rush, cioè la fretta, niente fa male come la fretta, bisogna rallentare. Guarda, noi vi parliamo dal Tourmaline di Lipari, c'è una terrazza meravigliosa, sono appena passato davanti, ho visto una barca a vela bialbero gigantesca che stava andando con una serenità che proprio loro la fretta, guarda, non la vedono neanche dipinta, neanche disegnata. Fare le cose con calma, e allora con calma salutiamo chi ci sta ascoltando in questo momento, salutiamo Jean-Jacques e Tony Cioccoloni che sono in questo momento in viaggio, a tutti quelli che ci ascoltano dalla macchina, che sono nel traffico, tenete botta, alzate il volume della radio. Pretenders!

0: Ciao Nobo, ciao Sfrecciati, Paolo da Gorizia.
1: Ciao.
0: Io invece ho un bel programma per Ferragosto, festa con gli amici, quelli giusti, la famiglia.
1: Sì.
0: Quest'anno il Ferragosto cade di sabato, quindi sì. Domenica non si va a lavorare.
1: Molto bene.
0: Quindi domenica ci sarà l'ostensione delle mie ceneri.
1: Vabbè, noi lo diciamo sempre il venerdì dopo il mixato, alla fine del mixato più o meno, che bisogna scegliere nel weekend se fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo. Ho come l'impressione che tu abbia già, come dire, depositato un'intenzione. Poi da lì bisogna vedere cosa succede. Tutto è relativo, tutto è passibile di modifica.
2: Nessuno, però io ho fisicamente bisogno del Frankinol e soprattutto di Attilio.
1: Non ti preoccupare, Attilio e il Frankinol, secondo me, rispondono a quel vecchio proverbio, come che diceva? Certi amori fanno giri immensi e poi cos'era? Si schiantano, no? No, ritornano, no? Tranquillo, con la nuova stagione vedrai che recuperiamo tutte le buone abitudini, almeno per quanto riguarda Attilio, di sicuro, su questo non c'è alcun dubbio. Un altro! Franchino è un'incognita. Franchino è come la cometa di Halley, cioè non è che lo decidono gli astronomi di vederlo o no, si manifesta. E noi attendiamo impassibili il miracolo.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di

0: Non ci credi?
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 17 ore e 29 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18, anche in questo giovedì 13 di agosto 2026 pomeriggio.
3: Comunque questa cosa della dignità senza fare schifo, fare schifo con dignità, non lo so, ma perché dobbiamo limitarla al weekend? Ad agosto c'è un caldo porco infernale, ma voglio far schifo con dignità sempre, cazzo, almeno in ferie. Oh.
2: No, allora, poi ognuno, come dire, è causa del suo destino e su questo siamo tutti in ferie, guarda, ancora di più, noi lo facciamo per una questione anche di, come dire, statistica, cioè il venerdì, sai, c'è il mixatone durante l'anno, magari uno c'ha la settimana in corpo che è stata un po' tensiva, c'è chi va in palestra, chi va al bar, chi fa, è più facile, diciamo, che ci sia il momento di apri le valvole, no? È un po'... poi dopo tu vedi quello che ti pare, se sei uno che durante l'anno ha tenuto, è chiaro che in ferie, come dire, hai qualche nodo qui sulla cervicale, ecco, hold the line, proprio precisa, Toto.

Allora, posto che questa canzone è nata più o meno non quando è nato il telefono multilinea, ma poco ci manca, diciamo che le innovazioni tecnologiche, sai, poi portano con sé anche delle cose nuove da raccontare. Quindi c'è la possibilità di hold the line, di rimanere in attesa, di mantenere la linea. Allora, questa è un'espressione che ancora oggi, se vogliamo, è in voga. Senti che cosa bella, fresca e moderna. Quindi all'epoca ancora di più. Posto questo, quante domanda del cazzo di oggi, non richiesta. Quante volte sarà stata usata hold the line come si chiama musichetta di sottofondo, termine proprio tecnico, nelle segreterie telefoniche? Cioè, questa si prega di lasciare un messaggio dopo, oppure richiamare per l'interno desiderato, e parte hold the line perché in qualche modo... Quante volte? Probabilmente troppo poche, perché l'universo sia un posto giusto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 17:41 minuti in diretta dal Tourmaline di Lipari. Tra l'altro, veloce dietro le quinte, lo volete? Allora, nella posizione in cui sono io, se volto gli occhi verso destra, rispetto alla tele, se voi che guardate in radiovisione, quindi verso, guarderò a sinistra probabilmente, c'è la Hall of Fame. Abbiamo fatto anche noi la Hall of Fame di tutti quelli che sono passati da queste parti, quelli della radio. Ci sono tante foto appiccicate al muro, che è una sorta di album fotografico o di Walk of Shame, dipende da come volete vederla. E non solo, adesso che vedo bene, c'è anche un dispenser, se presente, l'igienizzatore delle mani, dove sopra incollato c'è un cerchietto da mettere in testa con sopra due cazzetti con le molle. Pensavo voleste saperlo. Prego.

that we play Dogtown. Bloodbath. Ribcage.

0: Il videoclip di questa canzone è un piccolo short film, un tassista completamente pazzo che sequestra Anthony Kiedis, lo porta in giro, balla davanti a lui chiudendolo dentro, facendo un casino inenarrabile per le strade della città di Los Angeles, fino a quando Anthony Kiedis riesce a segnalare la sua presenza e allora Flea e Frusciante prendono la macchina e corrono in suo soccorso.
1: Ciao nessuno, ciao. Io, Isabella e Stefania siamo qui che stiamo facendo braccialetti e Isabella ti voleva dire una cosa.
0: Vai.
2: La tua musica è perfetta.
0: Ma che bello, sono molto contento. Allora, visto che serve molta concentrazione, questa canzone secondo me può aiutarti.

0: Radio Freccia.
1: Ne mancano 6 alle 6, c'è chi ha scritto senza firmarsi. Mi immagino il vostro Wall of Fame tipo quello che si trova nelle migliori trattorie, dove il proprietario ha la foto con De Niro, Travolta e magari anche il Papa. Sono sempre belle le trattorie con il loro Hall of Fame. Secondo me si dividono in due categorie, un po' per, diciamo, anzianità di servizio, quindi età della trattoria, un po' per pubblico. Ci sono quelle che hanno la foto con Vittorio Gassman e quelle che hanno la foto con Paolo Brosio. Cioè, che nessuno toglie niente a nessun altro, eh. Sono proprio... Perché ci sono un sacco di foto? Evidentemente ci sono anche molti racconti legati. Quanto magnava Paolo Brosio negli anni 90? Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, è un altro discorso. Una storia così, se vogliamo, ce l'ho anch'io. Qualche anno fa, prima di iniziare questa splendida parentesi che ci vede d'estate a Lipari, la trasferta l'abbiamo fatta anche in Sardegna, dovete sapere, in un posto della costa in alto a sinistra, nord-ovest. E lì c'è un paese, a un quarto d'ora di distanza da dove stavamo noi, che si chiama Castel Sardo, che è un bellissimo, se vuoi, villaggio antico, arroccato su quella che potrebbe essere una collina o, essendo lì, un gigantesco pachidermico scoglio con tutte le mura attorno, si sale, c'è una vista meravigliosa. Lì c'era un ristorante che non so se esiste ancora, si chiamava La Guardiola e Giampaolo, il proprietario, era molto, molto gentile, lo saluto dovunque egli sia nel mondo. E lì, sapete, la Sardegna è terra anche di De André, di storie che riguardano Fabrizio De André. E quindi quel ristorante lì negli anni 70 l'aveva frequentato anche Faber. Io mi avvicino e vedo una piccola fotografia sul muro. Chiedo. E c'era questa tavolata dove ovviamente era presente lui. C'era anche Mario Luzzatto Fegis, che è un noto giornalista musicale. Giampaolo, il proprietario all'epoca, si avvicina e dice: ti piace De André? Sì. Guarda bene la foto. Che cosa manca? Io rimango lì, vedo una tavolata, sono tutti che discutono, ma non mi sembra niente. Guarda bene, cosa manca? E sul tavolo dice: guarda bene, non c'è il vino. Cioè, effettivamente è impossibile. De André si sa che, no? Che lo frequentava come argomento. Dice: no, non lo vedi, perché lui se lo teneva di fianco, in basso, di fianco ai piedi, perché sennò glielo fregavano. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17. La migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: È permesso? Le 18 e un minuto al Molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Iniziamo il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Freccia. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E se ci ascoltate in radiovisione, non sono pazza io che saluto degli amici immaginari, ma qui dal TH Resort di Praia a Mare siamo in un bellissimo acquario e quindi vediamo tanti amici che ci vengono a trovare qui in studio. Un salutone naturalmente al nostro Nessuno che vi ha tenuto compagnia sin qui dalla meravigliosa Lipari, dal Tourmaline Club. Tocca a noi e allora ci sono i Blur, Crazy Beats.

Yeah! I Blur torneranno. Non si sa come, non si sa dove, non si sa quando, ma torneranno. Pare sia una certezza, almeno stando a quanto ha dichiarato Dave Rowntree, il batterista del gruppo, recentissimamente in un'intervista al Sun, che è uscita oggi anche su magazine italiani, appunto ha confermato che c'è tutta l'intenzione di tornare a fare cose insieme come Blur, perché poi le collaborazioni non si sospendono mai, a quanto pare, tra i vari membri della band, naturalmente tenendo conto degli impegni di ognuno, ma insomma in un prossimo futuro avremo il piacere di riascoltarli insieme. Loro sono i Kings of Leon, questa è Mustang. You can go to Sylvan Park and kick over trash cans.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 12 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Abbiamo appena ascoltato l'ultimo nuovo singolo dei Rolling Stones, ovvero Jealous Lover, che anticipa l'uscita di Foreign Tongues, appunto l'ultimo album di Mick Jagger e soci. Tra l'altro Mick Jagger sta facendo faville su internet, o meglio un video che lo ritrae scatenato come se avesse veramente 12 anni e mezzo, nemmeno più 20 anni, ma 12 anni e mezzo. Veramente si diceva tanto di

passato poco più di un anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne, eppure si fa ancora fatica in qualche modo a crederci, no? Sono arrivati tanti messaggi di rimpianto al 366-663-4466, però ci voglio mettere una nota positiva, perché non c'è solo il rimpianto, rimane anche l'eternità dell'arte in qualche modo. Parole molto pompose, ma nel caso di Ozzy Osbourne direi che sono quelle giuste, tanto più che vengono suffragate dai fatti, dai numeri in particolare, perché Crazy Train, uno dei primi brani dell'Ozzy Osbourne solista, ha raggiunto il miliardo di stream sulla più nota piattaforma di streaming, e questo, beh, insomma, è un bellissimo segnale.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il

0: sat né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 18 e 30 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono in questo giovedì 13 di agosto, ed è un periodo in cui non si parla tanto, non si nomina tanto la casa, la propria casa, no? Perché tante persone sono in vacanza, sono fuori, sono in giro, magari sono in viaggio, per carità poi c'è anche chi lavora, ma insomma non è proprio il periodo in cui si parla tanto della propria di casa. Invece ci pensano i Depeche Mode con questo brano molto importante, uscito nel 1997, che si intitola proprio Home, e bisogna intenderla la casa come un rifugio in cui rinascere.

un singolo molto molto particolare, Ultra, dei Home dei Depeche Mode, estratto appunto dall'album Ultra, che è esso stesso, possiamo dire così, una sorta di rinascita per i Depeche Mode. In particolar modo rinascita ben rappresentata da questo singolo fortemente ispirato per quanto riguarda Martin Gore, che lo ha scritto e lo ha anche cantato diversamente dal solito. Naturalmente Dave Gunn normalmente la voce dei Depeche Mode, solo che in quel periodo era impegnato a resuscitare, ecco, mettiamola così.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 40 minuti al Molo 17. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta 24 ore su 24, ma ci sono anche le repliche di tutti i nostri programmi che potete riascoltare a vostro piacimento. Inoltre troverete tutti i contenuti speciali, le interviste, la sezione Ultime Notizie Musicali, che anche in pieno agosto viene costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti, poi ci sono le top 20 e poi c'è l'accesso al nostro store ufficiale con tutto il mondo di Radio Freccia. E ora c'è lei.

Cry Baby. Janis Joplin ci porta dritti dritti al momento del nostro meritatissimo aperitivo. Come sempre sono due cocktail, uno alcolico, uno analcolico, anzi è uno solo, versione per tutti e versione per chi ama bere l'alcol. Io diciamo che oggi l'aperitivo lo prendo idealmente col nostro nessuno, che oggi alla sua tenera età ha scoperto l'esistenza del Garibaldi, che è effettivamente un drink estivo molto piacevole, non eccessivamente alcolico e facilissimo da fare. Mi prendete un bel bicchiere capiente, ci mettete un bel po' di ghiaccio e dentro ci vanno 3 decimi di bitter rosso e 7 decimi di spremuta d'arancia.

0: Radio Freccia.
1: 19:53 secondi al molo, 17 abbiamo ascoltato i Black Keys con She Does It Right. Vi ricordo che sono in vendita gli ultimi biglietti per il concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano, affrettatevi e vi chiedo

Sarete adorabili. Malanalcolico, e l'analcolico per oggi è semplicissimo. Facciamo la versione light del Garibaldi, ovvero stesse proporzioni, 3 decimi di bitter, 7 decimi di spremuta d'arancia, ma naturalmente il bitter sarà quello analcolico. Rosso, naturalmente, perché viene un bel colorino interessante. E poi ve la butto lì una notizia in più: non è male anche con il succo d'ananas. A vostra scelta, estivo è estivo. I Fought the Low. Questi sono i Clash.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: 19 e un minuto, ma proprio in questo istante, ve lo giuro, è vero, è persino giovedì 13 di agosto 2026. Ti è pure l'anno, ti ho detto. Guarda, no, faccio questa scenata perché giustamente testa di cane al 366-663-4466 mi ha fatto notare che ho detto un orario assurdo prima all'ultimo Rock Time. Lo sapete com'è, potrei anche dire che oggi è il 13 dicembre. È così, ma in fondo è il bello della diretta, dai, uno si giustifica sempre in questo modo. Parliamo di cose serie. Ve lo ricordate, sì, che siamo anche in radiovisione 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E adesso, Born to be Wild, Steppenwolf.

Born to be Wild, gli Steppenwolf ad aprire la nostra seconda ora insieme qui al Molo 17. Intanto lasciatemi ringraziare e salutare Giorgia da Como per il suo graditissimo messaggio, e poi si sa che gli apprezzamenti delle donne valgono doppio perché sono sinceri, e dai, diciamoci la verità. Ora magari voi starete pensando: bello questo inizio con gli Steppenwolf, ma non è che adesso caliamo di tono? Non si cala per niente, perché ora arrivano gli Skank Nancy con This Means War. Vorrei che alzaste il volume al meglio delle vostre capacità, e poi sarà la volta del nuovo singolo dei Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19 e 12 minuti al Molo 17, ceccata al microfono. Abbiamo fatto una bella carica di energia, dai, in particolare con i Green Day, I'm Never Gonna R.I.P., che fa parte della colonna sonora di Nimrod, un inedito tra gli altri di questa colonna sonora, che di un film che non è un film sui Green Day, ma è un film sui Green Day, ma in maniera molto elegante, perché fanno un passo di lato i Green Day per raccontare le gesta di un gruppo di giovanissimi aspiranti musicisti che sognano di fare da gruppo spalla proprio alla band di Billie Joe Armstrong. Andatelo a vedere al cinema, andatelo a vedere al cinema. Can't stop this thing we started. Lui è Bryan Adams.

lo so che ne abbiamo già parlato, ma io non mi capacito di questa cosa. Mi spiego meglio. Adesso subito ascolteremo gli Oasis con Laila, ma poi sarà la volta di una delle nostre top 20, uno dei 20 nuovi singoli in alta rotazione qui su Radio Freccia, e in particolare arriveranno i Fiddlehead con Baby I'll Change. A me il fatto che il frontman di questo disco, di questo brano, vada in tour con relativa calma, perché poi nella vita fa il professore di liceo, beh, questa cosa mi fa esplodere la testa. Ho qui una giovanissima amica che è già uscita dal liceo, però insomma un quarto d'ora fa. Tu come l'avresti presa se il tuo professore di storia fosse stato una rockstar? Ti sarebbe piaciuto, Vanessa? Sì, dice Vanessa, lo credo, lo credo.

0: do your best. Give me a call back, alright? Bye.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 19:26 al Molo 17. C'è Cata al microfono e non c'è estate senza un po' di polemica, senza qualche pettegolezzo. Naturalmente non stiamo lì a guardare robetta nostrana, ma guardiamo invece qualcosa che riguarda gli Strokes, i quali hanno pubblicato di recente il loro nuovissimo album Reality Awaits, da cui ascolteremo tra pochissimo il singolo di promozione, che si accompagna a una feroce polemica con un critico musicale, un'epopea che sembra non finire mai. Intanto però ci ascoltiamo gli Aerosmith, Eat the Rich.

Ed è guerra aperta e non da oggi tra gli Strokes e il celeberrimo critico musicale Anthony Fantano, tant'è che gli Strokes lo citano direttamente nel loro nuovo singolo che ascolteremo tra pochissimo nell'ambito delle nostre top 20, ovvero Lonely in the Future, in cui viene citato come uno che non capisce niente di musica. E non è che Anthony sia stato lì a beccarsi gli insulti senza dire niente, ma anzi ha mosso un'accusa mica da ridere nei confronti degli Strokes, ovvero li accusa loro o la loro etichetta discografica, insomma accusa qualcuno per loro conto di prezzolare i creator, cioè quei soggetti che vivono puntandosi la telecamera del telefono in faccia, per creare dei contenuti proprio su questa polemica. Però lo dovrebbero fare facendola passare per una cosa spontanea, eppure venendo pagati a caro prezzo. Naturalmente gli Strokes hanno rimandato al mittente qualunque accusa. Staremo a vedere.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: 19:41 minuti, giuro, ho controllato, non dico una cosa per l'altra, stavolta è vero, perché sapete, potrei dire un orario, una data, potrebbe essere Natale, potrebbe essere qualunque cosa, no, invece è vero, 19:41 minuti al molo, 17 c'è Kat al microfono. Adesso io però non starei proprio a schierarmi, c'ha ragione il critico musicale, hanno ragione gli Strokes, anche perché è una querelle che va avanti da tanti anni, quindi semplicemente io mi siedo, mangio i popcorn e aspetto di vedere chi passa sul fiume, mettiamola in questo modo. Ma voi adorabili non vi starete mica rilassando, perché io non vi lascio mica in pace. Arrivano gli AC/DC e questa It's a Long Way to the Top.

Long Way to the Top, AC/DC, ovvero come rendere rock persino le cornamuse. Pazzesco, soprattutto se a suonarla è Bon Scott, come accade nel video di It's a Long Way to the Top, adorabili. Ma l'abbiamo scaricata la RTL 102.5 Play. E perché non dobbiamo scaricare? Perché intanto è gratuita e si sa che le cose al sapore di gratis fanno impazzire le persone, ma poi soprattutto perché vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e anche in replica, che è il miglior antidoto ai tormentoni estivi, musicalmente parlando e non solo. È bella l'estate, ma insomma c'ha i suoi pro e c'ha i suoi contro. Mumford & Sons, Caroline.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:54 minuti al molo 17, Kat al microfono e anche l'accoppiata Electrical and the Offspring come energia. Non si lasciano decisamente parlare dietro, però. Siamo passati adesso da una top 20, ovvero recentissima, ovvero 2026. Adesso facciamo un viaggetto indietro nel tempo. Vi porto nel 1973 e ritroviamo con grande piacere, almeno da parte mia, ma così spero anche per voi, gli Who. E questo è un brano molto particolare, se vogliamo anche spirituale in un certo senso. Love Rain Over Me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 20, adorabili, sfrecciate e sfrecciati. Iniziamo la terza ed ultima ora del Molo 17 nella sua versione estiva, che va in onda dal TH Resorts di Praia a Mare, in quel di Calabria. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, non è vero? Ma ormai siete diventati molto bravi, non arrivano più quei podcast infiniti che, ahimè, non facciamo in tempo a sentire, figuriamoci a mandarli in onda. Stevie Nicks inaugura la nostra terza ed ultima ora insieme, questa è Edge of 17.

Ora, siccome tra pochissimo ascolteremo gli R.E.M., mi sembra il momento giusto per rispondere a uno sfrecciato il quale si diceva disperato perché aveva cercato da tutte le parti il nuovo singolo di Michael Stipe che anticiperebbe il suo debutto da solista senza trovarlo. Allora sì, ieri avevo annunciato che Michael Stipe ha pubblicato questo singolo che però in realtà non è una vera e propria anticipazione del suo album. La canzone si chiama Home Desiderata. Desiderata è una poesia della fine degli anni 20 che Michael Stipe aveva già usato in una performance, mentre invece Home è effettivamente il brano che sarà presente nell'album solista, ma è solo la parte strumentale e si può ascoltare solo su una piattaforma. Insomma, c'è grande mistero.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 14 minuti al Molo 17, Cat al microfono, role model qui su Radio Freccia con Joy tra le nostre top 20.

Senti, ovvero tra le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia, come si dice, in alta rotazione. E invece adesso torniamo indietro nel tempo e so che farà piacere a parecchi, soprattutto quelli che negli anni 90, proprio nella metà degli anni 90, vivevano quelle belle tempeste emotive che i Soundgarden sapevano sapientemente accompagnare. E in particolare riascoltiamo la magnifica voce di Chris Cornell con Black Hole Sun.

Black Hole Sun Soundgarden, effetti collaterali parecchi. Mauro, ad esempio, al 366-6634466 scrive: all'improvviso sedicenne. Lo fa, lo so, mi rendo conto. Ma adesso devo parlare con un'altra adorabile Stefania, lo so che stai aspettando i Fontaines DC, i due nuovi inediti dei Fontaines DC, ma quei ragazzacci, i due nuovi inediti, li hanno sì eseguiti dal vivo, ma non è che li hanno mandati alle radio, Marianne e Six Shot Morning. Quindi bisogna aspettare ancora un po' per consolarci, ce li riascoltiamo in I Love You.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto tu ad 18.

la falsità all'umanità intera, speriamo di no, ma già che parliamo di astrofisica, perché magari non vi sembra, ma evocando l'eclissi di ieri, parliamo di astrofisica, c'è un signore che oltre ad essere un eccellente musicista mi è anche laureato in astrofisica, parliamo di Brian May. Vi racconto una cosa dopo Crazy Little Thing Called Love.

Crazy Little Thing Called Love, i Queen. E parliamo proprio del chitarrista dei Queen, Brian May, che oltre ad essere il popò di musicista che è, mi è anche astrofisico e anche di spessore notevole. E ieri si trovava in Spagna, visto che proprio dalla Spagna l'eclissi che noi dall'Italia abbiamo visto in maniera parziale, se non eravamo sotto le nuvole, mettiamolo così, invece dalla Spagna si aveva una visione abbastanza privilegiata, e quindi buon Brian May lì si è recato proprio per seguire quello che è l'altro suo interesse oltre alla musica, per l'appunto l'astrofisica, e sono diventati immediatamente virali i suoi video e i suoi commenti circa questo evento piuttosto straordinario. E questo è Lenny Kravitz, Here to Love.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato i Mountain Goats con Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Letteralmente Charlie Sheen chiama, convoca i federali, ovvero l'FBI, e si fa riferimento a un fatto realmente accaduto, ovvero quando negli anni 90 Charlie Sheen, a seguito della visione di un film horror, ne è rimasto talmente impressionato da credere che non fossero effetti speciali ma fosse effettivamente stato commesso una qualche forma di omicidio, tortura, non so che cosa, e chiama l'FBI, che non sapevo si potesse chiamare così, cioè come quando chiami i pompieri che il gattino è sull'albero. Vabbè, insomma, così è andata. Sto aspettando con ansia le dichiarazioni di Charlie Sheen riguardo a questa canzone, perché conoscendo l'ironia dell'attore, insomma, qualcosa da dire ce l'avrà, no? Follow You, Follow Me, Genesis.

Follow You, Follow Me, Genesis, correva l'anno 1978, adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi raccomando di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia, ovunque voi siate, in qualunque momento della giornata, siamo sempre in diretta 24 ore su 24, anche in questa estate 2026 potrete anche ritrovare le repliche di tutti i nostri programmi, se vi siete persi qualcosa, se volete riascoltare qualcosa e anche se volete consultare le nostre ultime notizie musicali che vengono costantemente aggiornate da Gigi Riccardo e da Gianni Roiati, oltre che dalla nostra validissima redazione. E adesso Walk Idiot Walk, loro sono gli Hives.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 53 minuti, tra pochissimo il Molo 17 volge al termine per quanto riguarda questo giovedì 13 di agosto, ma naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per domani. Staremo insieme fino al 23 di agosto, sempre qui, sempre su Radio Freccia. Ma naturalmente voi rimanete qui inchiodati, perché già la vedo la nostra Titania pronta a portarvi fino all'ultima luna, un viaggio mica da poco, mica da tutti, quindi rimanete in nostra compagnia. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Hey guys, there's a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è giovedì sera, il 13 di agosto di questo 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrate sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora un saluto, un abbraccio a tutti coloro che ci stanno seguendo anche in questo giovedì sera e ovviamente spero passerete una buona serata in compagnia della nostra musica. Iniziamo? Loro sono i The Surfaris e questa è Wipeout.

0: Wipeout The Surfari. E solo effettivamente questa canzone è bella bella estiva. E allora facciamo un saluto anche a chi ci segue in estate. Ciao Faustina.
1: Ciao Titania.
0: Ciao.
1: Stasera ci sono, ben ritrovata radiosa. A te, a tutti gli sfrecciati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona serata a tutti. Ciao!
0: Buona serata a tutti, ciao cara Faustina, un saluto lo facciamo anche a Ciocca, Alessio, tutti i loro clienti. C'è anche Alberto che si prepara bene per questa serata, che dice fucking alright, whisky in the hand, non whisky in the jar, capito? Quello oramai è passata, bisogna averlo in mano il whisky. When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono arrivate le 21:13, abbiamo appena iniziato il nostro programma qui sull'Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ovviamente le frequenze sono quelle di Radio Freccia, che vi accolgono anche attraverso un'app che si chiama RTL 102.5 Play. E allora io intanto vi invito a scaricarla e a stare con noi ovunque voi siate, portarci sempre e comunque insieme alle vostre orecchie, che oramai sono allenate anche alla nostra musica. Ci sono i Greta Van Fleet, questa era So You Stand, dal loro ultimo album. Mentre adesso andiamo un pochino indietro nel tempo, perché loro sono i Red Hot Chili Peppers e questa è Scar Tissue.

0: i Red Chili Peppers con questa Scarty Sue, ovviamente qui su Radio Freccia. Stasera facciamo compagnia anche a chi in questo momento è in viaggio. Ciao!
1: Ciao Titania, siamo Pamela e Willy.
0: Ciao,
1: siamo
0: Pamela, ciao Willy.
1: Partiti per le vacanze.
0: Bravi.
1: In direzione Bretagna con il camper da Montelago alla Bretagna. Grande! Ciao Titania, mi raccomando, spacca, dacci del metal che abbiamo un sacco di ore di guida. Ciao!
0: Il metal tornerà, ma tornerà a settembre, il primo sabato di settembre. Torniamo con Titanium Selection. Per chi non lo conoscesse, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Questa sera abbiamo gli Imagine Dragons.

0: Tuoni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Freccia.
2: Rock Time. 21 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ma ciao, chi c'è?
3: Vai Titania, siamo io, Tavolino e la Nesci, stiamo andando a Melpignano al concerto di Subsonica. Se tutto va bene arriviamo per i saluti di fine concerto, vai!
2: Allora io vi aspetto per questi saluti di fine concerto, anche perché così poi mi dite com'è andata. Ciao!
4: Ciao Titania e tutti gli amici di Radio Freccia, io sono qui con mia figlia a vedere le stelle.
2: Ah, però...
4: piana vicino all'Aquila, un posto meraviglioso dove si vedono tutte le stelle. Ciao a tutti, metteci qualcosa per l'occasione.
2: Allora, io non so se questa cosa può andare bene, ma nel dubbio è una canzone che a me piace tantissimo. Giuro che dopo arriva qualcosa di un po' più morbido, di un po' più leggero, di un po' più accogliente per quelle che sono le vostre stelle e i vostri desideri. Ma intanto, Fatboy Slim, Right Here.

Right Here, Right Now, Fatboy Slim, qui su Radio Freccia. Allora, c'è Andrea che mi manda un messaggino al 366-63-4466 e mi fa una domandina, ovvero: il prossimo anno volevo andare all'evento Into the Grave in Olanda. Mi sembra ben fatto e non eccessivamente mastodontico. Ci sei mai stata? Lo consigli? Allora, io non ci sono mai stata, ma ci hanno suonato degli amici della radio, in realtà, ovvero i Lacuna Coil, proprio quest'anno. E peraltro c'erano anche gli Anthrax, i Mastodon, i The Gathering. Insomma, ci sono tante belle band. Secondo me è ancora uno di quei festival che sono un po' a misura d'uomo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Ventuno e 44 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo giovedì 13 agosto 2026. Allora, adesso dirò una cosa che è ben poco rock, ve lo dico già, partendo dall'inizio e con nessuna vergogna, perché c'era un festival in Italia che esisteva quando io in realtà ero poco più che una bambina e che effettivamente, come tutte le cose che accadono quando sei bambino, poi ti porti dietro anche in età adulta, quantomeno sotto forma di ricordi. Sto parlando del Festival Bar, quello del 1995, in realtà per la precisione, che si teneva proprio in questi giorni e che venne vinto da una band che sono sicura che, anche se ascoltate rock, un po' è anche nel vostro cuore.

E questo era ovviamente Bob Dylan con la sua Lay, Led Lay, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Allora, come vi dicevo, sto per dire una cosa che di rock and roll ha ben poco, anche se la band che ha vinto quel Festival Bar nel 1995, io credo sia una band che, anche se ascoltiamo della musica differente, siamo lontani dal mondo del pop, comunque in un qualche modo è entrata nel cuore di tanti. E sto parlando degli 883. La canzone vincitrice del Festival Bar del 95, che si teneva proprio in questi giorni, fu Tieni il tempo. E devo dire che gli 883 hanno avuto anche una bella rinascita da un punto di vista pop, arrivando però da un amore proprio verso la musica rock. E questa è una cosa che Max Pezzali non ha mai tenuto nascosta, tant'è che nelle canzoni che troviamo in Hanno ucciso l'uomo ragno capita di trovare anche quel riff di chitarra un po' sporco che comunque ci ricorda proprio i riff appartenenti al mondo del rock and roll.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 21:55 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo giovedì 13 agosto 2026. E allora, lo so che non è molto rock, ma io questa sera vi parlo anche degli 883.

c'è chi ci scrive, dice: non riesco a pensare a niente più lontano dal rock and roll degli 883 e non riesco a pensare a niente di più lontano dalla musica degli 883. A me sembra un po' esagerata questa cosa, ma al di là di questo, che chiaramente sono gusti, sono tutti rispettabili, però quello di cui vi sto parlando io è un po' la cultura pop degli 883, che in realtà prende dalla musica rock e anche dal punk. Questo perché, benché gli 883 non abbiano mai fatto niente di simile al rock o al punk, Max Pezzali e Mauro Repetto invece arrivano proprio da quel tipo di musica, tant'è che loro una volta si chiamavano iPop. Hanno partecipato a dei talent, sono riusciti comunque ad entrare un po' nelle grazie delle persone, fino a quando non sono usciti poi con Hanno ucciso l'uomo ragno, no? Da quel momento hanno deciso di chiamarsi 883. Non un nome a caso, un nome che deriva da una moto Harley Davidson, che per gli appassionati, insomma, è una di quelle moto che sicuramente fanno parte della cultura storica delle due ruote. La 883 è una di quelle moto che non si dimentica, tant'è che poi il nostro Max ha aperto anche un negozio proprio dell'Harley Davidson. Ma al di là di questo e di tutto quello che può essere una sorta di marketing pubblicitario, che vi assicuro non sto facendo, hanno portato sicuramente dei testi che parlavano di quotidianità, di adolescenza, di sogni, di una provincia italiana anche un po' dimenticata, che poi era effettivamente quella di Pavia. Al di là di questo, ci sono state delle band anche come gli Atroci, per esempio, che hanno ripreso dei loro brani e hanno deciso di rievocarli in chiave totalmente metal, tipo Lasciala Stare, che è presa dall'album North Ovest Est.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: E inizia così la nostra seconda ora qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questo giovedì sera, questo 13 agosto 2026, dove ci ritroviamo, ve lo ricordo sempre, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare

ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Mentre 366 663 4466 è il nostro numero di telefono con cui potete interagire con la nostra diretta. Lo so che in questo momento ho preso un attimo un discorso che con il rock effettivamente c'entra poco, ma volete andarvi a sentire Lasciala Stare degli Atroci, che poi è una cover degli 883 originale, era un B-side di Nord, Sud, Ovest, Est. Se siete curiosi, guardate, io vi aspetto qua.

0: Kiss.
1: E ve li siete mandati i bacini con questa Kiss, ovviamente Prince, qui sulle nostre frequenze. Iniziamo così la nostra seconda ora, ovviamente qui su Radio Freccia, qui sull'ultima luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, lo so, vi ho un attimino shakerati con queste informazioni che riguardano gli 883, gli Atroci, che poi gli Atroci, grande gruppo italiano bolognese, che ha iniziato prendendo anche un pochino in giro, no, se vogliamo, la musica pop, per poi dopo fare effettivamente delle canzoni che sono a tutti gli effetti facenti l'occhiolino alla musica metal. Loro credo che siano una delle poche band italiane che fanno anche qualcosa di un po' divertente, che comunque resiste al tempo e alla fama, devo dire. Intanto ci sono i Masterpiece, questa è Groundhog Day.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Oh, vedi che qualcuno mi ascolta, qualcuno è andato a sentirsi la perla, come l'hanno definita, degli Atroci. C'è chi ci scrive dicendo: appena ascoltato la versione degli Atroci, effettivamente il testo è più in tono con il loro genere che con quello originale del buon Max Pezzali. Grazie per questa piccola perla che non conoscevo, ma grazie a te Marco. Sto parlando di Lasciala Stare, originale degli 883, un B-side di Nord Sud-Ovest Est, che poi è stato ripreso, come vi dicevo prima, dagli Atroci ed è stato riportato alla sua naturale cattiveria, io direi, perché anche quella di Max è bella cattivella, ma fatta dagli Atroci c'è proprio un'altra storia.

Buffalo Soldier qui su Radio Freccia, lui lo conoscete, Bob Marley, che ci porta le sue belle vibes. C'è anche Michael che ci scrive, dice: gli Atroci li ho beccati qualche anno fa, diciamo parecchi anni fa, ad un concerto a Livorno. Mi sono divertito come un pazzo, anche perché quella sera facevano una canzone chiamata Pip di pane ed effettivamente tiravano dei panini fatti a forma di pene. Ciao Michael. Eh sì, gli Atroci la fanno questa cosa, c'hanno anche i buoni per fare il sessone, no? Con uno della band ovviamente, che puoi andare a riscattare. No, non sono reali, però sono fighi da far autografare se qualcuno lo volesse.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio su esselunga.it.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 22 e 25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e vedete che vi ho acceso una scintillina.
3: Non me la menare, non capisco cosa vuoi. Tanto lo sapevi che non ero come voi.
2: A me piacciono le birre scure, le moto da James Dean, non quelle stronzate che si dicono nei film. Tra l'altro, questa canzone che è Non me la menare c'ha un gran bel riff sottostante, cioè la chitarra non è esattamente una chitarra pop. Non so se avete presente questa canzone, ma insomma, tra questa e quella di cui parlavamo poco fa,

Dream on, dream on. I Depeche Mode qui su Radio Freccia, che poi alla fine tutte le canzoni, tutte le band nascono da questo desiderio di realizzare i propri sogni, no? E anche gli 883 alla fine parlavano esattamente di quello, una provincia italiana in rapido cambiamento, che poi era la provincia di Pavia, raccontavano questa quotidianità, l'adolescenza, tutti quei sogni che sembravano anche un po' lontani, perché c'erano alcune città dove forse i sogni venivano toccati di più con mano e altre piccole province dove invece sembravano tanto lontani. C'è chi ci scrive dicendo: io però gli Atroci li conosco, li vedevo live nei primi anni 90 a Bologna. Questo è Damiano da Malpensa. Sono ancora in giro gli Atroci, non hanno mai smesso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:36 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo giovedì 13 agosto 2026. Ciao Simone!
2: Io e il mio gruppo di amici in gioventù eravamo fissati con gli Atroci, soprattutto con i 10 metallamenti che ricordiamo, se non rispetti ti verranno le carie ai denti.
1: Non avrai altra musica all'infuori del metallo, non mettere il chiodo con i mocassini, non desiderare il distorsore degli altri.

Ricorda di acquistare ogni nuovo disco degli Atroci. Ricorda di vomitare alle feste. Non rubare i pezzi ad Albano. Non ascoltare i dischi dei Freni. Ignora Sanremo. Non lavare mai gli anfibi. E soprattutto, non rompere i coglioni.

un ticchettio di orologi su cui sopraggiunge un fortissimo suono di sveglie, di pendoli, il frutto della capacità creativa di Alan Parsons, che aveva registrato questi suoni, pensate, in un negozio di antiquariato. Parliamo ovviamente di tanti, tanti anni fa. E ad un certo punto, ecco che arriva la strofa cantata da David Gilmour, un corpo secco che ti fa entrare nel cuore di questo brano, un brano che è ancora attuale, perché parla di quel disagio, del vuoto in cui sono immersi i giovani, allora tanto quanto oggi, il rapporto con il tempo così prezioso da non poter essere sprecato. Sciupi e sprechi le ore senza curartene, mentre vaghi nello stesso pezzo di terra della tua città, aspettando qualcuno e qualcosa che ti mostri la via.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 22:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo giovedì 13 agosto 2026. E allora, poco fa è passata Time dei Pink Floyd, anche se adesso la canzone che avete appena sentito era quella dei Fiddlehead, Baby I Change, dalla nostra Top 20. Ma facendo un passettino all'indietro, il nostro Mauro ci racconta questa cosa. Ciao.
3: Ma buonasera Titania. Allora, io sono uno che ama la musica prima di tutto per la sonorità, per la musica appunto. Quando poi sono lì che devo, ho bisogno di riascoltare sempre questo brano perché mi piace, allora vado a vedere anche il testo. Mm-hmm. Così è successo con Time dei Pink Floyd oramai molti anni fa e lì me ne sono innamorato. Secondo me è uno dei brani più belli dei Pink Floyd. Ciao, un abbraccio.
2: Un brano bellissimo, sì, ma un brano anche intenso e pieno di significato. L'invito alla responsabilità personale, visto che dopo anni può capitare di prendere consapevolezza di aver perso del tempo inutilmente. C'è una strofa che dice: sei giovane, la vita è lunga, c'è tempo da perdere oggi. E poi un giorno scopri che ti sei lasciato indietro 10 anni e corri, tu corri per raggiungere il sole, ma il sole sta tramontando e sta facendo il giro per riapparire di nuovo dietro di te. E tu sei più vecchio, più corto di respiro e di un giorno più vicino alla morte. Con una critica poi anche allo stile di vita inglese, un finale amaro ma in qualche modo sospeso. L'abitudine inglese è di rimanere sospesi, in una calma disperazione. E quando il tempo è passato, la canzone è finita, sebbene io abbia ancora qualcosa da dire. Insomma, questa canzone ti arriva dritta come un pugno nello stomaco e per quanto mi riguarda, nonostante il tempo che è passato, fa ancora venire la pelle d'oca.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titani in questo giovedì 13 agosto 2026. E allora benvenuti, bentornati qui sull'Ultima Luna, siete in compagnia di Titania, se volete ancora per un'oretta anche sulle nostre frequenze radio televisive 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora intanto un saluto a tutti voi che magari siete appena arrivati. Questo è Warren Zevon e questa è Werewolf of London.

Werewolves of London, Warren Zevon, qui su Radio Freccia. Ecco, a proposito di Time, di Pink Floyd, di tutte quelle che sono state comunque le cose che ci ha tirato fuori questa canzone, i nostri pensieri, il fatto di perdere del tempo. Ecco, io devo dire che quando mi ritrovo ad essere in situazioni come questa, in trasferta, siamo in un villaggio turistico, il TH Resort di Praia a Mare, io divento un bambino di 5 anni, ovvero la mattina mi sveglio più o meno quando voglio, perché la colazione non è pervenuta effettivamente. Una volta che mi sono svegliata, mi reco al mare, faccio il mio bagnetto, poi cibo, si mangia, si va a pranzo, dopodiché si torna al mare oppure in piscina a seconda del tempo e pisolino, poi dopo si mangia di nuovo, poi vengo qua, sto qui con voi, dopodiché bevo un gin tonic e vado a dormire. Praticamente dormo, mangio e bevo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 23 e 12 minuti, Kiss Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania anche in questo agosto bollente. Noi siamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare. E c'è qualcuno a cui la canzone Time dei Pink Floyd, che abbiamo passato poco fa, ha rievocato anche qualche ricordo. Del resto, i Pink Floyd ti trasportano esattamente in quella dimensione quasi eterea che ti riporta poi a pensare a tante cose. Questa persona, che è Anto, mi dice: io non so quanto pianto, ricordi, ma soprattutto un amico che se n'è andato. Io credevo fosse amore, invece era un carretto. Ma va bene così, ho 16 anni.

0: questa era Instant Karma di John Lennon qui sulle nostre frequenze. Ma ciao Mauro, eccoti qua, aspetta, che qua abbiamo qualche problemino lì.
1: Ecco appunto, pensa al potere che ha la musica. Adesso ascoltandoti mi sono venuti gli occhi lucidi, il malore. Tu pensa alla forza che ha per me questa traccia, pazzesca. Grazie di tutto Titania, grazie.

Questa è la forza che ha la musica per chiunque sia in grado di ascoltarla davvero, che poi forse è questo il motivo per cui noi rockettari generalmente odiamo i tormentoni estivi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania e c'è chi ci ascolta.
2: Stiamo
1: anche in vacanza.
2: Eila.
3: Ci puoi salutare per favore? Siamo un gruppo qua a Pestum in vacanza, stiamo sentendo la vostra musica, grazie.
1: Ma ciao, un bel gruppetto da Pestum in vacanza e salutiamo voi e chiaramente chiunque in questo momento ci sta ascoltando dalle proprie località turistiche e non, perché poi giustamente ci sono anche quelli che scelgono di fare qualcosa di avventuroso facendo così sudare freddo alle proprie madri. Io di solito rientro in questa categoria di persone. Ciao mamma, se mi stai ascoltando. Nel frattempo invece andiamo a coccolare un po' quelle che sono tutte le esperienze, i pensieri negativi che abbiamo, con Bryan Adams.

0: Every Tonight You, Bryan Adams con la sua I Do It For You. Allora, intanto io mi scuso se dovesse rientrare dell'audio non propriamente rock all'interno dei nostri microfoni, perché qui fuori al TH Resort di Praia Mare in questo momento si sta svolgendo una festicciola targata RTL 102.5 e quindi presumo che insomma l'audio non sia esattamente quello che siete abituati a sentire. Facciamo un saluto anche da un paesino delizioso e fiabesco, ci ascolta da oltre confine il nostro sfrecciato che dice precisamente dalla Germania, Rothenburg ob der Tauber. Io spero di averlo letto giusto, perché non è detto che questa cosa sia accaduta realmente. Ciao Gabriele.
1: Ciao Titania, torno ad ascoltare la musica di Freccia dopo un paio di ore di cadimento. Accettabile direi, perché era il concerto di Caparezza a Brescia. E comunque sempre viva il popolo del rock.
0: Io apprezzo questi tradimenti, però posso dire?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, meno male che mi state in un qualche modo facendo vivere meglio questa esperienza.
2: Ciao Titania, vai tranquilla che l'audio è perfetto. Ottimo. Noi la festicciola possiamo solo che immaginarla perché non si sente niente. ciao.
1: Meno male, perché in questo momento fuori da questa porta vi assicuro che c'è un delirio degno proprio delle feste estive piene dei tormentoni.
3: Ciao Titania, io ti saluto da Motta Beach.
1: Motta
3: domani
1: Beach.
3: Domani lavoro, mi alzo alle 5 del mattino. Che belle vacanze.
1: Ciao,
3: ecco, a tutti.
1: Allora, devo dire che se vuoi venire qua a farci compagnia, c'è un sacco di tormentone estivo e forse, non so, secondo me potresti preferire il lavoro.

Bang and Blame, sono i REM qui su Radio Freccia. E allora, visto che ancora non l'ho fatto, vi invito anche a scaricare la nostra applicazione, si chiama RTL 102.5 Play, e con essa potete continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, anche in Germania, come il nostro sfrecciato che ci ha scritto poco fa al 366-663-4466. Inoltre, al suo interno ritrovate anche tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock, ma soprattutto mi verrebbe da dire i podcast. Questo perché se siete in viaggio, come qualcuno che ci ha scritto prima, potete andare a recuperare anche i nostri podcast, tra cui c'è Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, magari qualche vecchia puntata che vi siete persi. Intanto arrivano gli Offspring, questa è We Never Have Sex Anymore.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e siamo quasi giunti alla fine di questo nostro appuntamento serale di questo giovedì 13 agosto 2026. Insomma, tra poco sarà anche Ferragosto, noi cerchiamo di farvi compagnia nel miglior modo possibile. Ciao Elisa.
2: Ciao sfrecciati, volevo condividere questa cosa con voi.
1: Vai.
2: Siccome io credo molto nel karma, per cui quello che fai ti torna tutto addosso, questa sera mi è tornato addosso un voucher da 250 euro per concerti. E quindi, siccome io quest'anno sono veramente alla canna del gas, non ho fatto neanche un concerto, per cui con 250 euro non solo ci vado io, ma ci vado con la mia migliore amica, come sempre. Adesso arrivo a casa, non dormirò stanotte per vedere cosa c'è in giro, cioè è troppo bello, sono strafelice.
1: Allora, se io posso darti dei consigli, non so qual è il tuo genere musicale preferito anche all'interno del mondo del rock, magari del metal, però c'è un bel concerto dei Manowar, c'è un altro bel concerto dei Megadeth. Insomma, io punterei su quelli. I Megadeth, tra l'altro, suonano con i Black Label Society. Insomma, gran figata. Se quest'anno te li sei persa al Ferrara Summer Festival. Ma poi è veramente pieno di eventi. Tornano anche gli Shinedown. Insomma, molti di questi concerti sono tra i concerti più attesi di questo fine 2026 e poi anche il 2027. Comunque ci riserva tante belle cose. Il primo concerto a cui io andrò non appena tornerò da questa trasferta saranno gli Hollywood Vampires, con ovviamente Alice Cooper, con Joe Perry degli Aerosmith e con Johnny Depp, dove in provincia di Milano, in quel di Segrate. Quindi per chi ci sarà, Hollywood Vampires il primo di settembre, ci vediamo lì. E poi insomma io ti lascio a guardare tutti quelli che potrebbero essere i futuri eventi, perché ce ne sono veramente tanti. Mi raccomando, scegli bene, ma non troppo, che hai un bel voucher da spendere. E allora sfrecciati, noi ci sentiamo domani sera. Io intanto vi auguro la buonanotte e vi lascio con gli Alice in Chains. Love you to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi. Bicycle.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.